Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

91 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica alzata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000. Buon ascolto.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Sintonizzate le radio, le app, Alexa, tutti i device. Ci sono le 15 tracce italiane più consumate della settimana. On the mic ci sono io, Max.

Posizione numero 10, ecco lo start sulla nuova puntata dei più belli con un pezzo che mette tutti di buon umore. Si intitola Partenope ed è il nuovo singolo dei The Colors insieme a Serena Brancale. La produzione è di Merck & Cremont.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9. Non è proprio una novità che San Giovanni è un esperto di hit estive. Un sound latino che sposa a pieno le qualità vocali della bella e brava Clara. Eccoli insieme per Le ragazze.

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Arriva Eddie Brock e i più belli. L'artista romano si ritrova a consolare continuamente la donna di cui è innamorato, la quale continua a scegliere relazioni tossiche e superficiali con uomini sbagliati. Come deve fare Eddie Brock? Avvoltoi ai più belli d'Italia.
2: Ci ho provato, lo sai.

0: Aspettando l'uscita del nuovo album di Ultimo, prevista per il 19 giugno, ecco il brano che lo precede, Romantica, Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
4: E in ottava i più belli troviamo Gaia con Bossa Nostra, radici brasiliane, un movimento contaminazionale per un pezzo che punta alla perfezione. Bossa Nostra, lei è Gaia, numero 8.

Appare il mistero alla numero 7 con i pinguini tattici nucleari. Ci sono persone capaci di scrivere canzoni, testi in una lingua che neanche conoscono. La xenoglossia è presente in Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari, numero 7 i più belli.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

Ecco la novità dei più belli d'Italia, la nuova canzone di Giuseppe Morana. Le cose possono cambiare, una canzone pop con influenze latin che racconta con leggerezza e ottimismo come anche gli imprevisti della vita possano trasformarsi in opportunità di crescita e rinascita. Bisogna guardare avanti col segno più e mai smettere di ballare e sognare. Giuseppe Morana, le cose possono cambiare, novità ai più belli d'Italia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tre regine del ritmo che si incontrano. Tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco, Serena Brancale, Levante, Delia in Al mio paese.

Bello bello, profumato, fresco, di grandi successi all'Eurovision. C'è Sal Da Vinci in sesta ai più belli. Continua a godersi il suo momento di rinascita. Poesia, Sal Da Vinci.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Quinta posizione per Fulminacci. Dentro il brano Maledetto me c'è anche la voce di Tommaso Paradiso. Tra ritmi urbani e pensieri lasciati a metà, a spasso su Lungotevere Flaminio ci porterà Fulminacci, Maledetto me. Numero 5.

0: le 10 più forti.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
4: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
5: E con tanto di pillole antistress e il bisogno di ritrovare la propria identità, alla numero 4 troviamo Francesco Gabbani e Summer Funk. Un pezzo perfetto per far muovere il piedino. Gabbani, numero 4.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Curiosità in terza, il vero nome di Madame è Francesca Calearo e Disincanto è il suo ultimo album, un disco accompagnato da importanti rivelazioni personali e discussioni sui social. Volevo capire, è con Marrakesh, numero 3, Madame.

0: I più belli d'Italia.
1: Buona domenica di Safe, è la numero 2 dei più belli. Facile da cantare, dal ritornello orecchiabile. Il brano mette a risalto la realtà di chi cresce tra musica, strada e promesse mai mantenute. Safe, numero 2.

ai più belli, questa settimana c'erano Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Clara, San Giovanni, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Fulminacci, Gabbani, Madame, Marrakesh, Seif. Per voi serviamo la numero uno. Eccola la numero uno, Jovanotti e Alfa viaggiano in prima con Il vento in poppa. È proprio un buon vento quello di Giova e Alfa. Numero uno.

0: Buon vento!
1: Un altro appuntamento di giugno 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento è alla prossima! Tante novità ci aspettano! Saluti da Max Martinelli!

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11. Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: A un galoppo, ladies and gentlemen, saluti da Max Martinelli, siete pronti? Salite sul cavallo della Exclusive Dance Chart, pronti a galoppare tra le 15 tracce dance più forti del momento? Eccolo il mondo della Exclusive, Paolo Mariani e Isabi DJ, operativi al Mix and Play.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Incredibile, neanche il tempo di entrare che già ci saluta, parto al Disco Machine con Disco Sherry, Show Bell.

0: Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Fantastico il podio di 7 giorni fa, la exclusive number 3 per la coppia Bob Sinclair Kiss, I Can Wait. Madonna e Sabrina Carpenter erano in seconda. La song è Bring Me Your Love. Yolanda Gini volanti degli Another viaggiava.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Ma andiamo a riscaldare subito l'atmosfera di questa nuova puntata della Exclusive Dance Chart giugno 2026, numero 15, una song supportata dai migliori DJ internazionali. Eccola la nuova opera dei Camelphat e Josh Gigante. In featuring c'è la cantante Kuda. Questa è semplicemente So Good. New entry.

Cioè, ribadisce chiaramente che una donna si veste bene e si trucca per se stessa e non per compiacere agli uomini. Ma sarà mai vero? Sorry, Poppy? Topic e Becky G. Sentite come suonano alla Exclusive Dance Chart.

Da un pezzo all'altro si viaggia in chart exclusive dance chart. Numero 13, ecco un bel cocktail dance groove afro latin house guidato da bassi profondi di Ugel con l'intramontabile voce di Ultranate e il tocco fresco di Imael Angel. Agitare bene, alzare il volume e godersi Moving to the Sun. Numero

Back to back alla Exclusive Dance Chart, due in sequenza e senza intermittenza. Spazio subito alla numero 12. E la nuova creazione di Shakira e Burna Boy hanno creato un inno vibrante che celebra l'unità globale e la passione per il calcio.

apriamo la session Dischi Caldi numero 10, un'esplosione di energia che fonde il groove travolgente del funk, le atmosfere scintillanti della disco music e la freschezza del dance pop contemporaneo. Come da tradizione gabbaniana, tra ritmo e ironia si nasconde uno sguardo lucido sulla società di oggi. Summer Funk, Francesco Gabbani, numero 10 alla Exclusive Dance Chart.

Number 9, siamo arrivati così a un'altra posizione col segno più in classifica. Ramon Ramonito e Raf Marchesini in Los Niños del Barrio, un viaggio sonoro che attraversa i quartieri dell'America Latina, strade piene di vita, sorrisi autentici e bambini che trovano la felicità nelle cose più semplici. Ecco per voi Los Niños.

Passo anche dalla pausa, ma prima passiamo dalla numero 8 con un caloroso tributo alle sonorità house dei primi anni 2000. E qui c'è ritmo, funky, groove, marcatamente estivo. Il prodotto è firmato da Jonas Blue. La hit è Girl.

0: curve pericolose in questa prima parte alla Exclusive. Protagonisti Camelfat, Topic, Becky G, Pugel, Shakira, Hotel St. George, Francesco Gabbani, Ramon Ramonito, Karim Razak. È tempo di fare un jump to the past, un piccolo salto nel passato. Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Indietro nel tempo di 49 anni con i KC and the Sunshine Band, un gruppo musicale statunitense tra i massimi esponenti del fenomeno della disco music. Eccoli in I'm Your Boogie.

ieri in Buzz in the Box il bravissimo DJ Umberto Bazzanelli ci ha messo dentro una bella versione Afro Tool di AIE del DJ sudafricano Casango e del DJ producer italo-spagnolo Alejandro, la versione di Bazzanelli, Jerry DJ e Michelle. Super hit, super Buzz in the Box. AIE,

canzone numero 7. Eccolo, il nuovo brano di Molly Molella insieme ai Boosty Kids. Il messaggio è chiaro, riflette sulla crescita personale con un ritornello orecchiabile. And It Goes Like, la nuova di Molly Molella.

per Bibi Rexha e Fadeless. New Religion è una lettera d'amore alla musica, la pista da ballo vista come luogo di salvezza e rinascita. E per la numero 5, spazio a Mr. Bob Sinclair, I Can Wait, era dei New Shoots. Back to Back, uno di

Max Martinelli, on the mic, number 4. Ci avviciniamo così all'Olimpo, ma di scena in quarta ci imbattiamo in una bellezza inaudita, intramontabile. Una è quella della sempre arzilla Madonna e l'altra è quella di Sabrina Carpenter. Bring Your Love farà parte del prossimo album Confession 2 di Maria Luisa Veronica. Musical Exclusive.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style. Bring it up.

Numero 2, Exclusive Dance Chart, la voglia estrema di non far finire mai una serata quando suonano loro, quando ci sono i Medusa e anche la featuring di Harry Camomile. Tutto racchiuso in un pezzo, le emozioni, la voglia di stare lì e ballare tutta la notte e mai farla finire. Don't wanna go home. Sono i Medusa, in seconda.

tanta bella dance tutta nuova, l'exclusive dance chart in questa seconda parte con Molella, i Busty Kids, Bibi Rexha, Boss Sinclair, Madonna, Sabrina Carpenter, gli Another, i Medusa. Dai che andiamo, svegliamo la numero 1.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Sintonizzate le radio, le app, Alexa, tutti i device. Ci sono le 15 tracce italiane più consumate della settimana. On the mic ci sono io, Max.

Posizione numero 10, ecco lo start sulla nuova puntata dei più belli con un pezzo che mette tutti di buon umore. Si intitola Partenope ed è il nuovo singolo dei The Colors insieme a Serena Brancale. La produzione è di Merck & Cremont.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9. Non è proprio una novità che San Giovanni è un esperto di hit estive. Un sound latino che sposa a pieno le qualità vocali della bella e brava Clara. Eccoli insieme per Le ragazze.

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Arriva Eddie Brock e i più belli. L'artista romano si ritrova a consolare continuamente la donna di cui è innamorato, la quale continua a scegliere relazioni tossiche e superficiali con uomini sbagliati. Come deve fare Eddie Brock? Avvoltoi ai più belli d'Italia.
2: Ci ho provato, lo sai.

0: Aspettando l'uscita del nuovo album di Ultimo, prevista per il 19 giugno, ecco il brano che lo precede, Romantica, Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
4: E in ottava i più belli troviamo Gaia con Bossa Nostra, radici brasiliane, un movimento contaminazionale per un pezzo che punta alla perfezione. Bossa Nostra, lei è Gaia. Numero 8.

Appare il mistero alla numero 7 con i pinguini tattici nucleari. Ci sono persone capaci di scrivere canzoni, testi in una lingua che neanche conoscono. La xenoglossia è presente in Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari. Numero 7, i più belli.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.
2: Don't

Ecco la novità dei più belli d'Italia, la nuova canzone di Giuseppe Morana. Le cose possono cambiare, una canzone pop con influenze latin che racconta con leggerezza e ottimismo come anche gli imprevisti della vita possano trasformarsi in opportunità di crescita e rinascita. Bisogna guardare avanti col segno più e mai smettere di ballare e sognare. Giuseppe Morana, le cose possono cambiare, novità ai più belli d'Italia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tre regine del ritmo che si incontrano tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco, Serena Brancale, Levante, Delia in Al mio paese.

Bello bello, profumato, fresco, di grandi successi all'Eurovision. C'è Sal Da Vinci in sesta ai più belli. Continua a godersi il suo momento di rinascita. Poesia, Sal Da Vinci.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Quinta posizione per Fulminacci. Dentro il brano Maledetto me c'è anche la voce di Tommaso Paradiso. Tra ritmi urbani e pensieri lasciati a metà, a spasso su Lungotevere Flaminio ci porterà Fulminacci, Maledetto me. Numero 5.

0: Le 10 più forti.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
4: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
5: E con tanto di pillole antistress e il bisogno di ritrovare la propria identità, alla numero 4 troviamo Francesco Gabbani e Summer Funk. Un pezzo perfetto per far muovere il piedino. Gabbani numero 4.

0: Bonelli.
1: Curiosità in terza, il vero nome di Madame è Francesca Calearo e Disincanto è il suo ultimo album, un disco accompagnato da importanti rivelazioni personali e discussioni sui social. Volevo capire, è con Marrakesh, numero 3, Madame.

0: i più belli d'Italia.
1: Buona domenica di Safe è la numero 2 dei più belli, facile da cantare, dal ritornello orecchiabile. Il brano mette a risalto la realtà di chi cresce tra musica, strada e promesse mai mantenute. Safe, numero 2.

Ai più belli, questa settimana c'erano Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Clara, San Giovanni, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Fulminacci, Gabbani, Madame, Marrakesh, Seif. Per voi serviamo la numero uno. Eccola la numero uno, Jovanotti e Alfa viaggiano in prima con Il Vento in Poppa. È proprio un buon vento quello di Giova e Alfa. Numero uno.

Un altro appuntamento di giugno 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento alla prossima! Tante novità ci aspettano! Saluti da Max Martinelli!

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: quante la... Radio Team 2000 da Villa Urbana. C'è
1: la stessa. Tra poco andrà in onda la diretta di DJ Felix On Air. Conduce in studio Paprika DJ Felix Franchino e Giovannino. Buon ascolto.
2: Vorrei parlare. I tuoi messaggi WhatsApp al 340-372-0338.
3: E con DJ Felix On Air ci rivediamo a 7.

0: Tra poco andrà in onda la diretta di DJ Felix On Air. Conduce in studio Paprika DJ Felix Franchino e Giovannino. Buon ascolto.
1: I tuoi messaggi WhatsApp al 340-372-0338.
2: E con DJ Felix On Air ci rivediamo a settembre.

0: poco andrà in onda la diretta di DJ Felix On Air. Conduce in studio Paprika DJ Felix Franchino e Giovannino. Buon ascolto.
1: I tuoi messaggi WhatsApp al 340-372-0338.
2: E con DJ Felix On Air ci rivediamo a settembre. Ciao ciao!

0: Tra poco andrà in onda la diretta di DJ Felix On Air. Conduce in studio Paprika DJ Felix Franchino e Giovannino. Buon ascolto.
1: I tuoi messaggi WhatsApp al 340-372-0338.
2: E con DJ Felix On Air ci rivediamo a settembre. Ciao ciao.

0: va ora in onda. Felix on air. Con Paprika, DJ Felix e il Franchino e il Giovannino. Per le vostre richieste musicali il numero WhatsApp è 340 372 0338.
1: Vogliamo farti vivere, questo non è che l'inizio spettacolare, fenomenale, eccezionale, è musicale.
2: Microfono qua, lo metto qua, sta là, si gira, boh, gira da solo. Pam pam pam. Ah, l'ultima puntata oggi, eh?

0: Buongiorno amici di DJ Felix On Air, sono le 8 e 38 minuti circa di questo splendido sabato 20 giugno 2026 e vi diamo il benvenuto all'ultima puntata della stagione prima della pausa estiva.
1: Buongiorno a tutti, un sabato speciale da Paprika e da tutta la squadra, in regia il mitico Franchino.
2: Ciao amici!
1: E l'aiuto regia il nostro Giovannino.
3: Sono qui!
1: Che oggi ci accompagneranno in questa mattinata ricca di musica, richieste e sorrisi.
0: Avremo tantissime richieste, tante dediche già prenotate nei nostri ascoltatori. Continuate comunque a scriverci e a chiamarci al numero che è sempre quello, WhatsApp 340-372-0338.
1: E ricordate, questa è l'ultima puntata prima delle vacanze estive. Ci prenderemo una pausa, ma ci ritroveremo tutti insieme a settembre.
0: Bene, allora si parte, abbiamo, ci è arrivato subito in comunicato stampa anche dal nostro amico Gianni Drudi. Apriamo la mattinata con un artista appunto che non ha bisogno di presentazioni, ironia, simpatia e tanta voglia di divertirsi. Oggi ci presenta tra l'altro una canzone dal titolo davvero curioso.
1: Il titolo farà sicuramente sorridere a molti ascoltatori. Non mi han cagato di Striscio, un brano scherzoso e autoironico nello stile che ha sempre contraddistinto Gianni Drudi.
4: Un salutone da Gianni Drudi, direttamente da Fano, dal grande festival Boomerang. Vi do il buon estate e non mi han cagato di Striscio.

0: sei fuori moda.
1: Eccoci qua in diretta, eccoci qua. Prossima richiesta musicale ci arriva da un artista, Steve Zerbi Sound, che poi ci ha chiesto anche un bellissimo brano. Noi vi ricordo che questo è DJ Felix On Air, questo è l'ultimo sabato. Siamo in diretta, ringraziamo anche tutte le altre radio, visto che sono qua, velocemente, perché oggi è l'ultima puntata. Abbiamo Radio Team 2000 che ci ritrasmette in diretta, capitanata da Francesco Urru, che salutiamo, da Villa Urbana. Abbiamo Radio Masters in Baby, capitanata da Vincenzo, in provincia di Torino. Rete Radio Network da Arci Castello. Punto Radio Veneto da Galzignano Terme, eccetera eccetera. Se volete ascoltarci con Alexa, potete dire la fatidica frase:
2: Alexa, apri Marco e Paprika.
1: Esatto, esatto. Ma se per caso dopo finita la nostra trasmissione volete comunque ascoltare la nostra radio,
2: Alexa, apri Pordenone Bella.
1: Esatto, bravissima.
3: Brava, brava la Paprika, ha studiato, eh?
4: Amore mio, la Paprika. Sono brioche.
1: Vabbè, allora, niente. Noi proseguiamo, allora abbiamo detto Steve Zerbi Sound, tocca a te.
5: Ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Felix On Air, praticamente sono Steve Zerbi Sound e vorrei richiedere Continuous Story, la versione radio edit, che la dedico a Marcella. Ok, grazie mille, ciao, buon ascolto a tutti, buona giornata.

0: Chi è che fischia?
1: Io.
0: Non fischiare. Allora, è l'ultima puntata. Bene. Allora, diciamo che ringraziamo Steve Zerbi Sound per questa canzone un po'... Che genere può essere secondo te?
1: Non lo saprei.
0: Non si sa, vabbè. Bene, nel frattempo abbiamo la prima telefonata. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao Donatella! Ciao!
2: Ciao, buongiorno Digi Felix.
0: Allora, ma che caldo che fa, eh? Che caldo!
2: Sì, meno male, c'è proprio l'aria estiva.
0: Come meno
2: anche
0: male?
2: Qui a Brennero.
0: Come meno male? Si muore qua, stiamo morendo.
2: No, da voi senz'altro, però qua da noi no. In Alto Adige poi è Brennero, è alto, sai. Però se c'è il sole è caldissimo, anche qua.
0: Ah sì, eh? Facciamo le valigie e andiamo su nel Brennero allora.
2: Sì, vieni su, dai, vieni.
3: Vengo anch'io, eh?
2: Dai, sì, che facciamo belle passeggiate nei boschi.
0: Oh, che bello.
2: Anche se non sei il boscaiolo, però dai, è bello lo stesso.
0: Bene. Va bene. Allora, c'era qua la Pabblica che vuole salutarti, che è l'ultima puntata oggi.
4: Buongiorno Donatella.
2: Sì, perciò buone vacanze a tutti quanti. Ci risentiamo poi in autunno?
0: Sì. Con l'apertura delle scuole noi riapriamo insieme, facciamo insieme. Così i ragazzi possono ascoltarci, tornano dal mare. Cosa fai oggi, se posso sapere? Dove
2: oggi
0: vai di bello?
2: Mi sto preparando, sto con il telefono in una mano e nell'altra mano lo straccio.
0: Sì?
2: Che continuo a spolverare di qua e di là, ma più che altro mi preparo per andare in piscina a Vipiteno.
0: Oh, che bello la piscina, tutti in piscina, eh? Va bene. Senti, guarda che ti aspettiamo a settembre allora, mi raccomando, eh?
2: Certo.
0: Ecco.
2: Certo, se Dio vuole, no? Ecco. Dice sempre una signora, se Dio vuole ci ritroviamo a settembre.
0: Senti Donatella, ma tu a casa c'hai anche Alexa?
2: Eh sì, ho Alexa, ecco.
0: Allora,
2: sì,
0: se per caso... Sì. Durante l'anno che noi non facciamo la diretta, vuoi ascoltare la nostra radio, basta che dici Alexa, apri Pordenone Bella, ricordati, va bene?
2: Pordenone Bella. Pordenone Bella,
0: bella,
2: va
0: sì,
2: bene.
0: Va bene.
2: Va bene, tanto me lo scrivo.
0: Ecco. Che canzone mettiamo su oggi?
2: Beh, dato che io vado solo in piscina, allora... Ho pensato Profumo di mare, la
0: Little
2: canzone
0: Tommy.
2: Vanessa Tommy.
0: Oh, che meraviglia.
2: Per il momento mi sogno il mare.
0: Bene.
2: Ecco.
0: Va bene, dai, ci andrei anche al mare, penso, no? Sì.
2: No, sono da un bel po' che non vado più giù, perché di solito andiamo in Puglia, perché mio marito è di lì.
0: Bella la Puglia.
2: Però ultimamente non si va più.
0: Ah,
2: e allora,
0: che peccato.
2: Spero di ritornarci, sì.
0: Che peccato, va bene.
2: Sì.
0: Va bene, allora ti mettiamo subito la tua canzone. La vuoi dedicare a qualcuno?
2: Grazie.
0: Prego, prego.
2: Un salutone a te, anche a Paprika e a Franchino.
0: Grazie.
2: E tutti in ascolto. E buone ferie a tutti.
0: La volevi dedicare a qualcuno, scusa?
2: No, a me stessa.
0: Niente, no, a me non interessa. Va bene. Grazie Donatella, buone vacanze allora, grazie.
2: Grazie a te.
0: Ciao Donatella.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: saluto a Donatella che ci ha richiesto questa bellissima canzone di Little Tony, una delle voci che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Eleganza, romanticismo e uno stile inconfondibile. Cosa ti ricorda questa canzone? Era la sigla di cosa? Lo guardavi?
1: Ogni tanto non la puntavo. Poi c'era quella
0: Ce la fai?
1: Dopo la quote, prima dopo il ricordo, c'era anche quella specie di serie di telefilm e di quell'isola che tu arrivavi dentro, che c'era quel tipo che ti accoglieva che somigliava a Enzo Tortora.
0: Sì.
1: Come si chiamava?
0: Non mi ricordo.
1: Dai, se qualcuno lo sa, poi dai, c'è un messaggio. Come si chiamava quell'isola lì? E tutti andavano lì felici, no? Facevano quello desideri, no?
0: Sì, ma non mi ricordo il titolo.
1: Un lamento piccolo e poi questo qua che somigliava un po' che sta torto alla prezzina dentro. Vabbè, che ci è arrivato anche un saluto da Vittorio Merito.
2: Ciao Felix, ciao Paprika, ciao Franchino, ciao a tutti.
1: Nadia.
2: Io sono Nadia, volevo solo dire ottima trasmissione, continuate così. Ciao a tutti, grazie mille.
1: Grazie.
0: Ciao Natian.
1: Ultima trasmissione, arrivano tutti quanti qua, devo rimettere tutti. Bene, chi è prossimo? Diciamo che, ecco sì, questo qua è lo spazio alla creatività dei nostri ascoltatori, no?
0: Yes, Zeus. Zeus ci ha inviato una canzone scritta da lui. Facciamo un grande applauso a chi mette passione nella musica e nelle proprie idee.
1: Assolutamente. E andiamo con il brano di Zeus.
3: Ciao a tutti di Felix On Air 2026. Qui è Zeus che vi parla. Allora vi mando un'altra chicca delle mie, fammela vedere. Un brano scritto a Međugorje in Bosnia Erzegovina, non è proprio ecclesiastico, ma ha un doppio senso che coglierete sicuramente ascoltando il brano. Saluto Giovanino, Franchino, DJ Felix, Paprika e tutta la

0: Bau bau bau bau bau bau bau micio micio. Mi mancava questa, Senti che roba, Ti piace? Sai chi è questo?
1: No.
0: Augusto Martelli, ti dice qualcosa? No, perché tu ultimamente non ci sei quasi mai in radio, sempre a lavorare.
1: Allora, questo...
0: Augusto Martelli, quello che ha fatto e tutte quelle sigle lì, e ha fatto questa qui, che devi sapere che questa qua è la sigla di Pentathlon. Te lo ricordi Pentathlon? Pentathlon, quel programma che faceva Mike Buongiorno. Va bene. Allora, aspetta un attimo che abbiamo allora, si sente col microfono, sì, spero di sì, no, perché prima qualcuno mi ha detto, più di qualcuno mi ha detto che non mi si sente dal microfono, e per forza, perché, sì. Ecco qua, allora, pronto, pronto, la prossima telefonata che abbiamo in telefonata, pronto?
2: Buongiorno, buon sabato mattina.
0: Buongiorno, buongiorno Mariella.
2: Franchino, andate in cantina.
0: Franchino, aspetta un attimo, Franchino.
3: Eccomi qua, un attimo. Ciao, ciao Mariella, scusa. Quando mi attaccano il microfono.
2: Ti faccio arrabbiare dopo, sai?
3: Sono qua in cantina. Sono giù in cantina, un attimo che sto prendendo due robe. Aspetta un attimo, dopo ci sentiamo dopo.
0: Ecco qua, capito?
2: Va bene, mi raccomando.
0: Mamma mia.
2: Quanta pazienza.
0: Allora,
2: ragazzi, voi siete stanchi di lavorare, Non si va in ferie l'ultima settimana di giugno, non ci si va. Mariella è più brava di voi, perché Mariella lavora anche la prossima settimana.
0: Sì, ma è l'ultima, è l'ultima, diciamo, per le novità, giusto? Poi andiamo in replica. Sì.
2: Dopo ci si rivede, ci si risente. Bene. Però c'è l'ultima settimana delle mie ricette. Se vi fa piacere tutti i radioascoltatori andare a curiosare un po', Mariella ne sarà felice. Volete che vi anticipi un po'?
0: Allora, cosa ci proponi questa settimana?
2: Allora, visto che ci lamentiamo tutti per sto caldo, attaccare i fornelli non va mica tanto bene, ci facciamo una bella pasta fredda che ci dura 2-3 giorni, anche 4 in frigorifero.
0: Oh, sai che l'ha fatta anche la Silvia, quella lì?
1: Bugiardo. L'ha fatta lui.
0: Ma come lo. Ma c'è una modifica con la modifica.
2: Ma hai messo tutti gli ingredienti?
0: Sì. Lo fa. Allora. No. Ho dimenticato il tonno, aspetta. No. E in più l'abbiamo mangiata calda. Ma è buona anche calda. Dai, sì, adesso però. Dillo.
2: Sì che vuole anche calda, ma adesso c'è caldo, orco cale.
0: Allora, ma col caldo, guarda che gli arabi beve roba calda, non roba fredda.
2: Non siamo mica arabi noi altri. Se gli fa chi vuoi. Poi come seconda ricetta la lonza tortata, che è molto buona, che si può mettere anche in freezer se non la mangiate, mm-hmm. Ma comunque i 3-4 giorni dura sempre. E poi una mousse di pesche che sono di stagione, che è veloce da fare ed è fresca da degustare. Va bene?
1: Benissimo.
2: Comunque, voi collegatevi, sentite i vari procedimenti, i vari ingredienti, d'accordo?
0: Poi?
2: Cosa devi dire te? Che anche se andiamo in ferie,
0: sì,
2: i nostri radioascoltatori possono sentire le tue puntate
0: in podcast.
2: Digli come si fa, che mi non mi ricordo
0: niente
2: più.
0: Allora io metto ogni volta sulla pagina ufficiale di Felix On Air 2026 su Facebook il link per andare ad ascoltare le tue ricette.
2: Bravo, e anche la tua posizione, così ci sentiamo, no?
0: Bravo, esatto.
2: promosso. Hai finito la scuola.
0: Ecco, bene. E il dolce non abbiamo detto, l'ultima ricetta, sì.
1: Si è perso, guarda, è proprio una cosa.
3: È tutta colpa mia, perché gli ho versato un bicchiere di quello buono.
2: L'hai già mangiato con le orecchie, con la fantasia. È una cosa tipo un dolce al cucchiaio. Capito?
0: Dolce al cucchiaio, buono.
2: Come tiramisù. Solo che lo fai con altri ingredienti e te devi ascoltare, ok?
0: Bene.
2: Ti credi che fai la spia? No, niente spie.
0: Allora.
2: Prendiamo la sorpresa, dai. Allora, adesso facciamo arrabbiare Franchino, perché a Franchino non piace il cantante che piace a me.
0: Mm. Ok. Che cantante? Allora. Ah, ecco. Ho già capito di cosa parliamo.
3: Basta, dimmi che sì. Chiesto è lo Stramazzotti, no? Perché basta, uffa!
2: Sì, claro, sì, insomma. Allora, mi piacerebbe sentire Magia, appunto, di Eros Ramazzotti.
0: Magia!
2: In questo periodo sta facendo concerti per tutta Italia. Che sogno, che sogno, che sogno.
0: Sì.
2: E la dedico a tutti. Salutiamo anche Maurillo che è all'ascolto.
0: Maurillo, dopo lo becchiamo in radio, non preoccuparti. Adesso arriva in radio, poi c'è la Emma. Oggi piena gente.
2: Salutiamo tutti.
0: Tutti quanti.
2: Tutti quanti.
0: Interroghiamo tutti oggi, sono gli esami.
2: Mi raccomando, eh. Io saluto tutti i radioascoltatori, tutte le radio, dai, lasciamo spazio agli altri che Mariella
0: va bene.
2: Qui stesa al fresco e vi ascolta fino alla fine. Va bene,
0: bene. Allora, grazie. Magia! Magia, ciao, portami
1: ciao
0: via!
1: Ciao,
0: ciao Mariella! Ciao! Ciao.

0: sofferenza, l'amore in notte, la rabbia e il giorno. La vita segna e poi ti fa pagare sempre il conto. Terreno arido, piccolo.
1: Ciao amici radioascoltatori, è la vostra collaboratrice preferita Saeya che vi saluta e oggi vorrei mettere su in onda l'universo tranne noi di Max Pezzali, un pezzone che sta bene con il tempo quasi autunnale di settembre.
2: Allora, purtroppo non so perché la canzone si sente così male. Adesso andiamo a recuperare di nuovo. Salutiamo ancora la Mariella. Nel frattempo mettiamo su una canzone nostra. Anzi, direi che possiamo passare a Simona da Anzio, che ci ha chiesto una canzone. Mettiamo subito. No, si sente male anche la Simona da Anzio. Oh, san miseria. Va bene, niente. Allora, adesso vediamo come combinare. E mettiamo su questa canzone qua che ci ha chiesto la Saeya.

0: Eccoci qua, eccoci qua. Siamo tornati in diretta. Adesso rimettiamo subito la canzone di della Mariella, giusto Paprika?
1: Sì. Il franchino furbacchione.
0: Mi tocca
1: non gli piace, perché non gli piace Eros Ramazzotti, no. Ha boicottato la canzone. Dai, rinnoviamo i saluti a Mariella da Rovigo, che ha scelto la canzone di uno degli artisti italiani più amati nel mondo, Eros Ramazzotti. Ha conquistato generazioni con le sue melodie e la sua voce unica. Andiamo ad ascoltare il brano Magia.

0: finalmente siamo riusciti a mettere la canzone per la nostra amica da Rovigo, la nostra cuoca, la Mariella, che la va in campagna quando il sole.
1: E la Mariella, ciao Mariella!
2: Ciao anche da fine qua, giovanino, ciao, ogni tanto mi faccio sentire.
0: Vabbè. Allora, cosa dici?
3: Cosa dico? Dai, andiamo...
0: Abbiamo qualcuno in linea, andiamo a sentire chi c'è. Chi abbiamo in linea? Pronto?
4: Sì, pronto. Ciao Marco. Senti, ma fammi capire, che zona ti trovi? Dove stai andando?
0: Stiamo andando al mare.
4: Tutti gli amici stai andando al mare, fantastico. Sì. Senti, che canzone hai richiesto stamattina? Perché non ho ancora preparato nulla. Cosa mettiamo stamattina? Cosa arrivi? Dai, Marco, buongiorno. Vedi? Noi siamo qui oggi, è lunedì in diretta su Saluti e Baci, che poi naturalmente saluto poi tutti gli ascoltatori, TikTok, adesso chi sta vedendo il mio faccione in diretta. Allora Marco, dove sei adesso? Fammi capire.
0: In bar a Pesante, sto portando i cartoni.
4: Oh, perfetto, ti aspettiamo qui allora, dai, sì. In studio.
0: Awesome. Ah, va bene. Allora, se, è pronto? Ora che la Donatella va in piscina oggi, tu che voi cosa fate oggi?
4: Non ho capito le ultime 104 parole.
0: Bene, scusa. La Donatella dal Brennero va in piscina, tu cosa fai oggi? Cosa hai intenzione di fare?
4: Ma no, oggi cerco un posto bello, tranquillo e comunque che sia fresco, ecco questo. Quindi ho pensato di andare in frigorifero. Ho preso un frigorifero grande. Ho preso un frigorifero abbastanza grande, ci sto. Più che grande, largo, hai capito? E
0: largo.
4: Ci sto benissimo e penso di andare lì.
0: Guarda,
4: porto via l'ombrellone, porto via tutto e mi metto in frigorifero.
0: Se ti interessa, l'altro giorno ho portato dei cartoni a una ditta che si chiama Fiabe. Qua ad Azzano Decimo, loro vendono frigoriferi, ma non per noi naturalmente, per gli americani. 10.000 euro al pezzo, se ti interessa, eh?
4: Tutto ciò è fantastico.
0: Senti, ma
4: Marco, ho capito che questa è l'ultima puntata, Marco, non lasciarci, Marco, vai?
0: Ma vengo ben a romperti le scatole tutte le mattine lì, non preoccuparti. Va bene, senti, va bene. Cosa ci richiedi oggi? Che canzone?
4: Io metterei, guarda, io vado, mi piace, quindi metti quella.
0: Va bene, allora.
4: Lei si chiama Monroe, è una cantante francese bravissima, ma veramente bravissima, perché ha una voce mega galattica, brava, complimenti. Metterei quella, se hai magari quella Tunz, quella
0: sì,
4: remixata,
0: sì,
4: se no va bene.
0: Dovrei averla, sì.
1: E un attimo che c'ho qua il disco nascosto, proprio quella versione lì remix, un attimo che ce lo do in cantina, un attimo che vado,
4: va bene,
1: faccio vedere,
4: va bene. Io saluto tutti i tuoi radioascoltatori,
0: grazie.
4: Non voglio fare nomi, Mariella, Emma, Lorenzo, ma voglio dire tutti senza far nomi, Donatella, Emanuela, poi chi
0: Paola,
4: c'è?
0: La Paola e Giovanni, cos'è quelli da Cartura che non li sento.
5: Paola e Gianni.
4: Gianni e Paola, esatto, Gianni
0: bene,
4: e Paola.
0: Bene.
4: I nostri amici Gianni e Paola. Poi ma salutiamo tutti senza far nomi, Emma, Lorenzo, Mariella. Ma non voglio fare nomi, quindi
0: vabbè.
4: Emma, Lorenzo.
0: E continua.
4: Ma sai cos'è? È il caldo
0: è
4: che mi fa male.
0: Caldo.
4: Già ho le RAM che ormai sono veramente consumate, non so quanto andranno avanti, però insomma, finché c'è RAM andiamo avanti, una volta finché c'è vita andiamo avanti, adesso finché c'è RAM andiamo avanti, va bene.
0: Bene, insomma, proseguiamo avanti. Va bene.
4: Okay, allora mettiamo questo tunz in francese. Je suis le maison de les garçons. Belon Dom Dem Dim Dum Dam.
0: Ti ringrazio. Allora, buona puntata per domani mattina alle 8:30 puntuali. Mi raccomando, con saluti e baci alla radio, no? Bene.
4: Sì, allora, ti auguro buone vacanze, Marco. Grazie. E anche Silvia. Ciao ragazzi.
3: Grazie, ciao.
0: Ciao, grazie.
4: Andiamo a farti la volta. Dans tout Paris, que les rues se vident.

0: Bene, siamo ritornati in diretta e ringraziamo Maurillo che ci aveva chiesto questa Renegade, tipo del genere, mi pare. Sì, con i violini, tutto, gli urli.
1: Ma che musica è?
0: Musica. Bella comunque, dai, no? Sì. Va bene, allora, in teoria abbiamo una telefonata, però prima c'è una richiesta da Anzio, dalla Simona, che avevamo provato a mettere prima, giusto?
2: Sì, ma il Franchino aveva toccato.
0: Sì, sì, mi tocca l'effettiera e sì, è una tastiera per fare degli effetti. Ma quella si usa quando vai a suonare fuori, caro nostro Franchino, no?
1: Eh sì, perché l'altra sera sono andato a suonare lì all'Impodium.
0: L'Impodium, dove sarebbe?
1: Ma giù, prima di Isola, Cavallino, insomma, abbiamo portato via l'effettiera, l'ho stata accesa.
0: Ecco, bravo, bene. Allora sentiamo, dai, la Simona da Anzio, cosa ci richiede?
3: Buongiorno a tutti e buon sabato. Un saluto a DJ Felix On Air, Paprika, Franchino e Giovannino. Sono Simona da Anzio e richiederò la canzone Bangarang di Dara. Così balliamo tutti insieme. Un buon ascolto e una buona estate a tutti, e con DJ Felix On Air ci rivediamo a settembre. Ciao ciao!

0: finisce più sta canzone qua, eh? Bangaranga ce la chiede la nostra amica
1: Simona da Anzio, che ha scelto questa canzone che ha un ritmo molto coinvolgente, sicuramente ha fatto ballare tutti i nostri radioascoltatori.
2: L'ho messa anch'io ieri sera in serata, questa canzone qua. Allora, volevo dire, adesso abbiamo una persona qua in diretta telefonica. Pronto, chi parla?
3: Buongiorno Giovannino.
2: Io sono Franchino.
3: No, aspetta, tu sei Franchino, mi sono sbagliata.
2: Vabbè, aspetta che torno di là in regia. Ti lascio qua con Felix e la Paprika.
0: Eccomi qua.
3: Mi sono sbagliata, Gocciamà Giovannino, e invece era Franchino, vabbè.
0: Ci sbagliamo anche noi a volte qua, qua in radio.
3: È il caldo, devo andare anch'io in frigorifero come Maurillo.
0: mamma mia, ha detto che voleva un frigo più largo che alto, ha detto, non ho capito bene, adesso glielo sto ordinando. Vabbè,
3: lo ordiniamo, faremo a coetta.
0: Senti, ma Lorenzo, che non lo sentiamo mai in radio, ce lo fai sentire almeno per un saluto, un ciao, non so, qualcosa? Pronto?
3: Aspetta, lui non ama molto andare in diretta, però vabbè, dai, aspetta.
0: Ah, vergognoso.
4: Pronto? Ciao
0: Lorenzo!
4: Marco!
0: Ehi,
4: e allora?
0: Madonna santa, allora, come stai?
4: Ma sto bene, a parte il caldo, dai, non si va male.
0: Vai in piscina. Vai in piscina anche come Donatella.
4: No. Ma per andare in piscina mi serve qualcuno che mi accompagni, capito? Non abbiamo nessuno per il momento. E poi abbiamo la fiera, non si può uscire qua. Siamo bloccati in casa.
0: Cosa avete, la fiera?
4: Per il momento. Sì, la fiera, sì. A giugno e a ottobre. Fiera di San Giovanni.
0: La fiera di San Giovanni, capito? Vabbè.
4: Esatto.
0: Bene. Cosa fate oggi, Lorenzo? Dai, dopo ti lascio. Cosa fate oggi?
4: Cosa facciamo di bello?
0: Sì.
4: Niente, a casa.
0: A fresco, via.
4: Portiamo tè e poi dopo ascolteremo della musica, ci facciamo quattro chiacchiere, mangiamo e così.
0: Bene. Allora, buona giornata a voi. Grazie Lorenzo, ciao!
4: Ciao, altrettanto, ciao!
0: Ecco qua, vediamo se è tornata la Emma. Pronti? Eccoci qua.
3: Noi abbiamo a giugno e a ottobre. Giugno Matildeo e poi la fiera di ottobre, perché qua ne fanno due. E c'è il Luna Park, abbiamo le giostre. Se Franchino vuole venire, andare in giostra.
2: Sì, quasi vengo, perché mi piacciono gli autoscontri.
3: Che se proprio.
2: Io butto sempre per terra. Io vado addosso anche la gente che non mi viene addosso. Io gli do una sbandata.
0: Va bene, Emma. Senti, allora. Cosa ci richiedi oggi? Una bella canzone, qualcosa? Non...
3: Sì, la fisarmonica.
0: La fisarmonica. Bellissima.
3: Da dedicare a tutti gli ascoltatori. Non saluto nessuno. Saluto Maurillo, la famiglia, Mariella, Donatella, Simona D'Anzio, tutti gli ascoltatori di Felix 2026, Felix On Air 2026.
0: Grazie mille.
3: Buone vacanze.
0: Grazie.
3: Mi raccomando.
0: Noi ci torniamo a settembre.
3: Divertitevi. Esatto. Bene. Con l'inizio della scuola.
0: Esatto. Siamo tutti insieme.
5: Con l'inizio della scuola.
0: Ma bene.
5: Con l'inizio della scuola insieme a Franchino.
3: Va bene, dai, non volevo prenderlo in giro, no. Perché siete tutti simpatici.
0: Grazie mille.
3: Ciao Silvia.
1: Ciao Emma, ciao Lorenzo.
0: Grazie mille, ciao Emma, grazie.
3: Ciao, mi lascio ciao. Con la fisarmonica. Grazie. Ciao Maurillo.
0: Ciao
3: Maurillo, ciao.

0: Si sente che è l'ultima puntata. Vabbè. Bene, ringraziamo la Emma da Bondeno e anche Lorenzo che oggi c'è la fiera, no? E quindi non escono di casa. Poi vabbè, questo caldo qua
1: è meglio stare in casa.
0: Meglio,
1: fresco.
0: Meglio, sì, sì. Ieri sono arrivato a casa che erano le 4:30, così erano le 4:15 da lavoro. E mia mamma non era in casa. E dopo le ha sentite quando sono venuto a casa. Perché gli ho detto: dove vai? Ho tanti rotti anni, dove vai sotto il sole? Ah, sotto dalla vicina, ha detto. Vabbè. Niente da fare, queste persone anziane devono rimanere a casa a una certa ora, no? Col caldo devono
1: ma
0: bere
1: non
0: tanto.
1: Solo gli anziani, Marco, no? Questi caldi qua.
0: Beh, insomma, anche chi soffre tanto il caldo come te. Io volevo dare adesso, aspetta mezzogiorno, devo fare una bella camminata.
1: Al mercato. E al sicuramente, mercato. Guarda, ti seguo subito.
0: Vado alla fiera, lì dalla Emma. Vabbè. Allora, cosa ci è arrivato qua? Ci è arrivato qualche altra richiesta?
1: Sì, abbiamo una richiesta di Alberto.
0: Alberto chi? Alberto da Gennaro, ah sì, adesso ho visto il monitor. Alberto da Gennaro, va bene. Che ci ha richiesto qualcosa?
1: Sì, ci ha richiesto una canzone, metti pure il vocale, non mi ricordo il titolo.
2: Ciao DJ Felix, ciao Paprika e ciao anche al regista Franchino. Una canzone che voglio ascoltare, ciao! Arriva dal soul americano ed è della Kool & The Gang.

0: nome. Ringraziamo il nostro amico Alberto De Gennaro. Allora, sì, magari un po' più veloce, Franchino, Mezzadini, grazie. Allora, un attimo, arrivo, Bene. E passiamo alla prossima telefonata. Chi abbiamo in linea? Pronto?
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao amici. Amici, come state? Come state? È dal giorno che siete venuti a Cartura che non vi abbiamo più visto.
3: Tutto bene, dai, tutto prosegue, tutto
0: bene,
3: normale.
0: Bene, nel frattempo abbiamo anche sotto il nostro vice direttore.
3: Ci vediamo alla prossima volta, dai. Ci vediamo ancora.
0: Speriamo, sì, dai. Allora, certo. Come state? Cosa fate? Andate al mare?
3: No,
1: lavori di casa e tante altre cose.
3: Siamo qua al fresco e facciamo le cose da fare qua. Insomma.
1: Sempre al caldo.
0: Sempre al caldo, bene, dai, va bene.
3: Sempre al caldino.
0: Bene, cosa vi metto su oggi?
1: Allora, vorremmo dedicare a tutti gli amici in ascolto, in particolare anche a tutti quelli di Saluti e Baci,
0: sì?
1: La canzone Lascia che io sia di Neck.
0: Bene.
3: Salutiamo tutti gli amici in ascolto.
0: Va bene, grazie.
3: Tutti
0: grazie.
3: Ascoltatori che ti conoscono. Ciao Maurillo. Che ho sentito,
0: sì,
3: ciao
0: sì.
3: Alberto,
0: eccolo lì,
3: tutti gli amici, sì.
0: Va bene, grazie ciao, mille, ve la mettiamo subito, grazie amici,
1: ciao, buone vacanze,
0: grazie,
1: ciao ragazzi.

0: Lascia che io sia Neck. Bene, ringraziamo
1: la Paola e Gianni,
0: esatto, da Cartura, che ci hanno richiesto questa bellissima canzone. La vogliono dedicare a tutti quanti, soprattutto agli amici di Saluti e Baci alla radio.
1: Io volevo fare un saluto anche a Luisa e a Emanuela.
0: Luisa e Emanuela, va bene, un saluto a Luisa e Emanuela. Bene. Allora, adesso ci è arrivata un'altra telefonata. Pronto, chi è?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, vice direttore.
2: Hai visto, eccomi qua a festeggiare con voi la chiusura di queste fatiche primaverili, no, del programma DJ Felix On Air.
0: Diciamo anche di inizio estate, va via.
2: No, l'estate arriva domani arriva l'estate, domani dopo domani.
0: Quindi, mi sa che sto costo caldo qua.
2: Sì, l'abbiamo già percepita sulla pelle da qualche giorno. Pensa che ieri ero in macchina alle 2:15 e il termometro della macchina segnava 41 gradi fuori al sole.
0: Sì, 40 anch'io il camion, 39-40, sì, effettivamente.
2: Sì. Va bene, comunque adesso avrete modo di godervi un po' di relax estivo. Io mi auguro che vi siate organizzati per stare al fresco nelle vostre montagne del nord Italia.
0: Andiamo su da Donatella a Bondeno, che
3: hai fatto un po' di confusione.
2: Perfetto.
3: Donatella è del Brennero,
0: scusa, sì, è la Emma da Bondeno. Va bene, ok. Qua continuano a passare prosecchi, stiamo festeggiando tutto spiano.
2: Va bene, Franchino poi è lo specialista, lui è l'intenditore dei prosecchi, per cui sicuramente sì, ne avrà una bella scorta che oggi condivide con voi.
0: Senti, vice direttore, tu non so se lo sai, ma adesso la nostra radio è anche su Alexa. Vuoi dire tu, Paprika?
2: Però ti sento male, non ho capito, ecco, bene, scusa, ripeti per favore.
0: Dicevo che la nostra radio adesso è anche su Alexa. Allora, sì, è uno che ce l'ha, basta che dica Alexa apri il Pordenone Bella. Ecco. Se vuoi provare anche tu, se ce l'hai, non lo so. Vabbè.
2: Aspetta, cosa bisogna dire? Alexa, apri
0: Pordenone Bella.
2: Ah, ho capito. Va bene, proverò
0: sì,
2: allora.
0: Va bene.
2: Grazie mille per questa dritta. Alexa, apri Pordenone Bella.
0: Ecco, adesso tutti quelli che hanno Alexa aprono Pordenone. Va bene.
2: Beh, no, quelli che hanno Alexa staranno già ascoltando con Alexa.
0: Sì,
2: no, per cui... Ma di nuovo a cercare la radio.
0: Va bene. Bene,
2: bisogna
0: grazie.
2: Passare con il megafono in giro per le vie della città. È così. Alexa, apri Pordenone Bella.
0: Esatto. Va bene, volevi solo salutare, quindi noi non...
2: Sì, certo, niente, certo. Poi voglio ricordare che stasera, se hanno il piacere, possono ascoltare la mia programmazione dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il sabato
0: esatto,
2: con noi.
0: Sempre
2: su Felix On Air 2026.
0: Va bene.
2: Vi aspetto quindi. Buon divertimento e godiamoci l'estate che sta arrivando. Ciao ciao.
0: Davvero, grazie mille, grazie.

0: Siamo
1: ciao.
0: A Sicilia e Laura in viaggio verso Roma e vorremmo ascoltare Roma Capoccia di Venditti. Ciao.
1: Bene, buon viaggio verso Roma. Questi vanno in vacanza, beate loro. Ciao.

0: ringraziamo Cecilia e Laura che sono in viaggio verso Roma, beate loro che stanno andando al mare probabilmente, no? Noi siamo arrivati alla fine di...
1: Siamo arrivati alla conclusione di questa bellissima mattinata insieme.
0: Bene, bene, e grazie naturalmente, ringraziamento a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito durante questa bellissima stagione, che ci ha scritto, che ci ha telefonato, inviato dediche, no?
1: Sì, un grazie speciale a Franchino in regia.
2: Ciao amici, ci sentiamo a settembre, perché io poi devo anche andare a suonare.
1: E a Giovannino dall'aiuto regia.
3: Ciao, eccomi qua, ciao amici, adesso scappo perché c'ho ancora qualcosa da mangiare, ciao.
1: Li ringraziamo per il loro prezioso lavoro dietro le quinte.
0: Ricordiamo ancora il nostro numero 340-372-0338. Continuate a seguirci naturalmente e a rimanere in contatto durante l'estate.
1: Questa era l'ultima puntata della stagione di Felix On Air.
0: Vi auguriamo un'estate piena di sole, musica, amicizia e serenità. Grazie amici, grazie, ci sentiamo a settembre.

0: Ciao a tutti!
1: Da DJ Felix, Paprika, Franchino e Giovannino è tutto. Buone vacanze e appuntamento a settembre con una nuova stagione di Felix On Air.
2: E finisce così per questo sabato DJ Felix On Air con Paprika, DJ Felix, il Franchino e il Giovannino. Vi aspettiamo sabato prossimo, sempre qui sulla vostra radio, sempre alle 8:30.
3: DJ Felix On Air è terminato.
4: Ma cosa mi dici mai?
3: Ma tornerà sabato prossimo.
5: Dice il saggio, tutto è bene ciò che finisce bene. E
6: l'ultimo chiuda la porta.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: 15 hit, una sola regina. Chi conquisterà la vetta questa settimana della Exclusive Dance Chart? Lo scopriremo insieme in questo nuovo viaggio con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al Mix and Play.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Segnaliamo l'uscita dalla Exclusive Dance Chart.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: E tra le stelle danzanti del vecchio podio ricordiamo la numero 3, Ian Adder con i 54 Ultra, Talk to You. Numero 3. Il trio dei producer milanesi Medusa insieme a Derrick Amamile con The Wanna Gom si piazzavano in seconda. Numero 1, i The Bowser, Magnetic.

Il countdown più esplosivo della radio inizia così, dalla posizione numero 15. Il DJ producer Alessio e War Republic si sono uniti per regalarci una hit dell'estate 2026. In In Your Eyes ci sono sonorità elettriche crescenti, quelle di Alessio e la profonda interpretazione di Ryan Tedder, il leader dei War Republic. Numero 15, In Your Eyes, New Entry.

La temperatura sale, il ritmo accelera, ecco il back to back, due in sequenza. Al volo ascolteremo la numero 13, nuovo pezzo dei Camel Fat. La loro casa discografica, When Stars Align, ha sfornato So Good con George Gigante e Cuda. E attenzione anche alla numero 12, L'estate non è bella se non c'è un brano di Molly Molella con And It Goes Like. Balli, ti diverti e ti prendi la tintarella. Beh,

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Non ci posso credere, siamo già alla numero 11 e la festa è appena cominciata. C'è You Dan Dan degli Hotel St. George, una melodia dance raffinata che si intreccia con l'inconfondibile falsetto di Roby Santini. Vanni G e Mr. Bacon mettono il fiocco su una bella song. Eccola, You Dan Dan, numero 11, a un passo dai dischi caldi.

attenzione, da questo momento si gioca nella zona calda della chart. Exclusive Dance Chart Number 10, disco Mucho Calor, collaborazione da campione rinnovata tra Bebe Rexha e David Guetta, con Sad Girl aggiungono un nuovo capitolo alle loro opere. Tra ironia e leggerezza, Sad

alla Exclusive Down Short, le hit diventano gigantesche, i bassi più potenti. Ecco la numero 9, Los Niños del Barrio di Karina Zacche. Ramo Ramonito suona davvero bene e noi l'abbiamo davvero capito. Number 9, Exclusive Down Short.

anche per Partenope, un brano sul quale si muovono a proprio agio chi? La dance internazionale di Mark and Cremont, l'anima funk pop dei The Colors e la vocalità potente di Serena Brancale. Partenope, adesso sì che l'estate è davvero felice.

Con noi i protagonisti sono stati Alesse, OneRepublic, Francesco Gabbani, Camelfat, Molella, Ugel, Bibi Rexha, David Guetta. Jump to the past, salto nel passato adesso con il Disco Flashback. Disco Flashback. Eurodance Made in Italy.

0: È tempo di dissetarci un attimo. Torniamo tra poco con la seconda parte della Classifico Dance, la Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana. Exclusive Dance Chart.
0: Balza in the box. Ladies and gentlemen, la linea passa al nostro Umbertone Balzonelli con la rubrica Balza in the Box. Passa da noi Duro Tetetè, un pezzo di Kika Leaf, un brano magnetico che cattura l'ascoltatore fin dal primo battito. Edit version di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, Kika Leaf, Duro Tetetè, Balza in the Box.

È di nuovo il momento di farvi divertire e ballare con la Exclusive Dance Chart numero 7. Valosoni e le hit che fanno tendenza e ritmi che non ti lasciano fermi, ecco la Exclusive Bob Sinclair e Kesha. Regalano energia positiva con la loro I Can Wait, storica produzione per una dance ad alta rotazione.

Posizione numero 7 alla numero 6. Registriamo un impennato incredibile per la regina del pop Madonna e per quella che dovrebbe essere la sua degna erede, Sabrina Carpenter. Fascino, bravura, bellezza. Bring Your Love non accetta debolezza. Number 6, esclusivamente

Back to back, number 5. La numero 5 porta la firma di Shakira del Super Burna Boy. La loro Dai Dai ha già scaldato i motori dei mondiali di calcio 2026 e subito all'intreccio ci aspetta la numero 4. Tra musica elettronica e voci perfette, Talk

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

ed è finalmente posizione numero 2. Tra le tracce più potenti della settimana registriamo proprio in seconda i The Bausa, il fenomeno Scandi House che ha portato nel nostro paese tanta innovazione con la traccia Magnetic. Disco funk, jazz, groove internazionale con i The Bausa. L'estate è davvero

Personaggi al top alla Exclusive: Bob Sinclair, Kesha, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Another, 54 Ultra, Medusa, The Bowser. È il momento della numero 1. Number

E la Dance Champagne, la numero uno della Exclusive, si piazza in prima la produzione del DJ italo-americano Anima. La sua Beautiful emoziona ancora di più con la voce dell'artista Joji. Number One, Beautiful, Anima.

0: noi abbiamo davvero finito. Voi continuate a ballare, continuate a sognare con le 15 più forti. La Exclusive Dance Chart torna presto. Ciao belli da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa, sempre operativi. Alla prossima, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Eccolo l'appuntamento con le canzoni più belle del momento, i successi che state cantando, ballando. Ecco a voi un'altra nuova puntata con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli. Giugno 2026, buona la terza.

Apriamo i più belli alla numero 10 con J-Ax, tanto di cappello per questo grande artista, sempre generi diversi, rimanendo un grande e sempre fedele a se stesso. J-Ax, EPIO, intestate 2026. 1, 2,

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Energia positiva alla numero 9 dei più belli, un pop latino e reggaeton che unisce sonorità urban latine in La Testa Gira, Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa. Numero 9. Aia!

0: Siamo a quota 8, dal doppio disco di platino Comuni Immortali alla nuova edizione di Comuni Immortali. È davvero un attimo per Achille Lauro. Il titolo cambia di poche lettere, ma enormemente nel suo significato. Successo spaziale per Achille Lauro. Comuni Immortali, ai più belli, alla numero 8.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: I più belli d'Italia colorano la tua estate.
4: Arriva ai più belli d'Italia una hit estiva diversa, senza ritmi reggaeton, con un mix di electro house, gospel e un tema controcorrente, Businessman e di Dito nella Piaga.

0: sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli.
1: Ai più belli d'Italia si aggira una canzone che parla di scelte sbagliate e fragilità interiori.
0: Mace, Salmo e Colapesce presentano Cattive Abitudini, posizione numero 7.

0: A volte ritornano i pensieri di un rapporto ricordato con affetto e il giusto pizzico di malinconia. La canta Ultimo, romantica, ai più belli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Entriamo nella zona calda dei più belli d'Italia. Posizione numero 6 per Madame Marrakesh. I due artisti riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Madame Marrakesh, volevo capire. Numero 6 ai più belli d'Italia.

0: più belli d'Italia colorano la tua estate.
1: La giusta carica musicale arriva alla posizione numero 5 grazie ai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Posizione numero 4 con un mix estivo di funk, soul, dance, pop e sonorità mediterranee ispirate alla tradizione napoletana. Ecco il grande amore per la città di Napoli. Merck & Cremont coinvolgono per questa canzone Serena Brancale e i The Colors. Partenope, numero 4 ai più belli.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Milano San Siro, Roma, Messina, gran finale a Napoli. Ecco la grande tournée di Geolier. Sta davvero andando forte. Con noi ai più belli c'è I per me, tu per te.

0: resta in testa tutto il dì.
1: Canto d'amore è la nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni. Una canzone che parla del nostro mondo interiore e di come relazionarsi con noi stessi e con gli altri, attraverso il dolore e l'amore, elementi centrali di questa vita. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Novità, i più belli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le ragazze sono sempre protagoniste, ma quest'anno ancora di più con la nuova canzone di Clara e San Giovanni, un brano che celebra l'universo femminile e si propone come una delle possibili protagoniste dell'estate. Le ragazze, posizione numero 3, Clara e San Giovanni, ai più belli d'Italia.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Libertà, libertà, la numero 2 con Jovanotti e Alfa, con una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento, orizzonti aperti, parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione. Jovanotti e Alfa, buon vento, numero 2, I più belli d'Italia.
2: Ed è un po' di

In questa puntata i più belli: Maze, Salmo, Colapesce, Madame, Marrakesh, Pinguini Tattici Nucleari, Merck & Cremont, Clara, San Giovanni, Giova, Alfa. È tutta per voi, arriva la numero 1. Ed eccoci al vertice, la numero 1 domina la classifica e si prende la scena. Serena Brancale, Delia e Levante cantano Al mio paese, numero 1 ai più belli d'Italia.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: oggi e domani l'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. Infine i mondiali di calcio, la prima squadra eliminata è la Turchia di Montella, KO col Paraguay, arriva il primo successo per il Brasile di Ancelotti e il Marocco, gli Stati Uniti tagliano il traguardo dei sedicesimi.
1: Non è bastato un intero tempo in superiorità numerica alla Turchia per evitare la sconfitta che la estromette dal torneo, un addio mesto per la squadra di Vincenzo Montella che dopo il KO all'esordio con l'Australia perde 1-0 col Paraguay e finisce nel libro della storia dei mondiali come la prima squadra eliminata dalla rassegna 2026. Subito avanti con il gol di Golarsa, i sudamericani restano in 10 alla fine del primo tempo per il rosso ad Almiron, prima vittima della nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Nella ripresa non cambia il risultato, vano l'assedio neanche così vibrante della Turchia. Contro la non irresistibile Haiti, con una doppietta di Cunha e la rete di Vinicius, il Brasile incamera un 3-0, utile dopo le tante critiche per il pari al debutto col Marocco, che dal suo canto regola 1-0 la Scozia con la rete di Saibari. E dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia, autogol di Burgess e rete di Freeman. Tra la sera e la notte italiana, Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
4: on the best station. Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group.

Io potrei fare anche il cucù, eccoci qua, benvenuti, lo devo fare perché ci siamo. Buon pomeriggio a tutti, qui è Radio M1. Io sono Marcello Lai Group, forse non vi ricordate più di me dopo tanto tempo che non ci sentiamo, ma sono quel ragazzo che parla al sabato pomeriggio dalle 2 alle 4 con il Marcello Lai Group Show. Eccomi qua, sono qua. No, non avete sbagliato radio, anche perché è un po' di tempo che non ci sentiamo, o meglio, ci sentiamo un po' a macchia di leopardo, però siamo qui a tenervi compagnia. Oggi è sabato 20 giugno, ve lo prometto, oggi sarò con voi fino alle 4 di questo pomeriggio. Dal sabato 20 giugno 2026 siamo in diretta direttamente su Radio M1, quindi salutiamo gli amici che si sono sintonizzati in questo momento e salutiamo anche quelli che ci stanno ascoltando dalle radio che sono gemellate con noi da sempre, da quando è nata Radio M1, ovvero le radio della Sardegna che sono con noi, quindi grazie anche a Radio Team 2000, a Villa Urbana di Oristano e Radio Urbana, Villa Urbana Music e tutte le altre, capitanate da DJ Franco che in questo momento dovrebbe essere in regia proprio lì dalle parti di Villa Urbana, e noi siamo qui invece a Ferrara in diretta dai nostri studi principali, la nostra sede primaria di Radio M1, ovvero con Marcello Lai Group. Buon pomeriggio anche dall'altra parte del vetro con Matteo Corbucci in regia, che naturalmente pigia tutti i pulsantini, e siamo qui a tenervi compagnia dalle 2 alle 4. Come sapete, gli ingredienti sono sempre quelli: intrattenimento, tanta bella musica, ovvero la musica più bella che va dagli anni 50 ad oggi, e poi i vostri sms. Ricordiamo il numero, il 346 17 03685, per mettervi in contatto con noi, per magari raccontarci come sta procedendo questo sabato 20 giugno molto caldo. Abbiamo i caloriferi attivati dal punto di vista meteorologico, e quindi dovremo adesso attivare i congelatori che sono magari nella maggior parte di voi sono presenti in casa. Non dico congelatori, dico condizionatori, che facciamo prima, che i congelatori sembra anche un pochino troppo, però dobbiamo attivarli perché il grande caldo è arrivato. A chi piace, a chi non piace, potremmo fare un sondaggino, ma purtroppo, ragazzi, siamo in estate, cioè domani è il solstizio, dico bene? Oggi il solstizio, o domani, oggi, non mi ricordo se è il 20 giugno o il 21 giugno. Comunque ci stiamo preparando al solstizio d'estate, e quindi è giusto che ci sia un po' di caldo. Non esageriamo però, perché io sto già andando fuori di melone. Detto questo, noi continuiamo con la musica, anzi iniziamo il nostro programma, quindi io dico sempre la parola magica, perché il Marcello Lai Group Show inizia qui. Buon ascolto! Radio M1 presenta il Marcello Lai Group Show in diretta con Marcello.

E siamo partiti così anche in bellezza con la musica per quanto riguarda il nostro Lionel Richie, che ha avuto questo grande successo fortunatissimo del 1985, intitolato All Night Long, che è stato per tantissimo tempo in testa alle classifiche, non solo, ma anche l'abbiamo ballato veramente, insomma, in tutte le discoteche, in tutti i club di quel periodo, perché eravamo circa le metà degli anni 80, quando poi lui si era sciolto dai Commodores, era quella di Jimmy Somerville. I Commodores erano loro, e c'era la voce appunto di Lionel Richie, e poi ha intrapreso una bella carriera e è veramente piena di grandi successi, piena di riconoscimenti anche da solista. L'abbiamo ritrovato insieme come primo disco di oggi, 14:20 minuti su Radio M1, per questo sabato 20 giugno 2026. Il nostro Francesco ci conferma che è in diretta da Villa Urbana di Oristano, quindi salutiamo gli amici della Sardegna ancora una volta che sono sintonizzati con noi, e noi siamo qui a tenervi compagnia. 346 17 03 685 per i vostri sms WhatsApp, siamo qui per leggervi. Tra poco avremo la prima carrellata, perché noi andiamo avanti a tranche, quindi tra poco ci sarà la prima carrellata di voi che ci state già messaggiando come messaggi vocali e non, poi li leggeremo naturalmente in diretta. Ricordiamo il numero, il 346 17 03 685. Poi parleremo di concerti, parleremo di un evento che c'è stato un paio di settimane fa a Ferrara, ma questo ne parliamo dopo. Adesso Billy Joel, questa è la sua My Life.

il nostro Billy Joel, ritrovato con questa canzone intitolata My Life. E qui andiamo ai primi anni 80, e questo era il 1982 per lui, perché era uno delle star che hanno contribuito un po' alla grande musica internazionale. Lui era già il re delle ballad degli anni 70, poi negli anni 80 ha continuato. È stato conosciuto, secondo me, in Italia, è arrivata proprio grazie anche a una sigla televisiva. Ve la ricordavate? Perché una volta negli anni 80 c'erano le soap opera, ovvero le adesso si chiamano soap opera, non so se si chiamano ancora così, o telenovelas. Ecco, le telenovelas erano quelle che ci tenevano compagnia nei primi anni 80 e riempivano i pomeriggi di noi che guardavamo la televisione, le prime reti commerciali, ovvero la Fininvest andava con le varie telenovelas. Almeno Rete 4 era era appena nata e cominciava subito, importava dalla Spagna le varie fiction, che adesso si chiamano fiction ma una volta erano telenovelas, dove c'erano appunto, le ricordiamo alcuni, non so, c'era Topazio, ve la ricordavate? E poi ce n'era una che era come Beautiful adesso praticamente, perché andava avanti di anni in anni in anni, e si chiamava Sentieri, e guarda caso l'interprete della sigla di Sentieri era proprio lui, ovvero Billy Joel, e c'era una canzone bellissima che si chiamava This is the time to remember, era così, credo, ed era la sigla di Sentieri, dove c'era Billy Joel, ed è stato, insomma, l'abbiamo conosciuto così. Poi lui non è che è stato conosciuto solo per questa sigla, però ne ha fatte tante, perché insomma è un grande artista internazionale. E noi l'abbiamo ritrovato con questa canzone che si chiama My Life. 14:27 minuti e 39 secondi in questo istante, siamo rigorosamente in diretta su Radio M1, io sono Marcello, Live Group in vostra compagnia fino alle 4 di questo sabato pomeriggio assolato e caldo, almeno dalle nostre parti. E volevo salutare anche il nostro Francesco, dice Franco, che prima parlavamo del solstizio d'estate, del solstizio d'estate, quando c'era, se era il 20 o il 21 giugno. Allora lui mi ha mandato già la recensione, perché è attento il nostro DJ Franco. Allora dice così, che è proprio il solstizio d'estate, cade il 21 giugno alle ore 10:24 ora italiana, e questo sarà il giorno più lungo dell'anno, e dal punto di vista astronomico in quel momento inizierà anche la stagione estiva nell'emisfero boreale. Infatti a mezzogiorno il sole registra la sua massima altezza dell'orizzonte di tutto l'anno, e nel tropico del Cancro raggiunge lo zenith, proprio questo momento che segna il punto di inizio ufficiale della stagione estiva. Quindi abbiamo scoperto l'arcano, domani, che è il 21 giugno, alle 10:24, attenzione, perché dobbiamo andare a tutti i costi, visto che cade anche di domenica, quindi molti di voi si stanno già preparando per andare nelle località balneari, anche a trascorrere un giorno solo, quindi domani rigorosamente mare per tutti quanti, quindi un buon weekend. Magari fatecelo sapere al 346 17 03 685, se domani, visto che è il solstizio d'estate, trascorrerete una bella giornata domenicale dalla mattina alla sera a prendere un po' di sole nelle varie spiagge italiane. E vogliamo sapere, magari alcuni ci sono già perché hanno approfittato delle ferie di giugno, ma questo lo voglio sapere dai vostri messaggi. Adesso Backshot Le Funk, questa è

Devo dire che il 1985 è, oggi è, fa la parte del leone, perché anche questa canzone è nata proprio in quel periodo. Infatti parliamo di Eros Ramazzotti con uno dei primi singoli che si è fatto conoscere al grande pubblico con, era l'album Nuovi Eroi, dove c'era anche Terra Promessa, mi ricordo, e c'era anche questa canzone, Una Storia Importante. Parliamo proprio del 1985, questa era un rifacimento, perché non era proprio la versione originale, l'abbiamo ritrovata con una versione live che ha fatto molti anni dopo, però ha mantenuto un po' le sonorità, insomma, di quel periodo. L'abbiamo ritrovato insieme con Eros Ramazzotti, Una Storia Importante, 14:37. Adesso diamo una lettura veloce ai vostri messaggini, quelli che ci arrivano al 346 17 03 685. Cominciamo con Monica. Monica ci scrive dalla Liguria, da Nervi, bella, bella località, e lei si trova in vacanza in questo momento ed è in spiaggia e ci sta ascoltando con l'applicazione dal telefonino, quindi grazie anche a Monica da Nervi. Nervi è veramente una bella località, è una delle località più belle della nostra Italia per fare villeggiatura, secondo me, quindi anche in Liguria si può andare, quindi magari anche adesso che insomma non è proprio il clou dove c'è proprio l'afflusso di gente maggiore come se fosse agosto, e quindi è giugno, è l'ideale se uno magari ce la fa, ce lo può permettere, può farcela, prendere le ferie proprio in questo periodo, perché si sta abbastanza bene e poi c'è anche caldo. Quindi grazie anche a Monica che ci ha messaggiato e ci augura il buon weekend. Lei in vacanza appunto a Nervi, si trova spaparanzata in spiaggia ad ascoltarci, quindi grazie mille. E poi abbiamo il nostro Silvano che ci sta ascoltando da Bologna, ci saluta, ci augura il buon weekend, lui domani ne approfitterà per andare in Romagna a trascorrere il solstizio d'estate che vedi adesso sta diventando virale questa cosa, quindi grazie anche al nostro Silvano che domani il solstizio d'estate hai seguito il mio consiglio, puoi andare al mare tranquillamente, benissimo, grazie anche a Silvano. E poi abbiamo Barbara che ci ascolta da Ferrara, ci saluta, ci augura il buon weekend. E abbiamo anche il nostro Giacomo che ci sta ascoltando sempre da Ferrara, e un'altra amica da Ferrara, Silvia, che è pronta anche lei, ci sta ascoltando grazie al nostro numero, il 346 17 03 685. Bene, detto questo, ricordiamo che nella seconda parte avremo una classifica. Noi abbiamo sospeso, perché appunto quando avevamo sospeso le dirette c'era la classifica dei dischi più venduti, e andiamo indietro nel tempo, negli anni 80, e andremo ad scoprire un po' quali sono i dischi più belli di quegli anni. Quindi adesso vi diremo poi l'anno preciso che va dalla numero 20 alla numero 1, ma questo lo faremo nella seconda parte del nostro appuntamento. Continuate a scriverci, ricordiamo ancora il numero 346 17 03 685 per i vostri sms WhatsApp, e noi vi accompagniamo anche con la grande musica di Radio M1, che è quella che ci tiene compagnia ai grandi successi dagli anni 50 ad oggi. E a proposito di grandi successi, arriva lui, si chiama Nick Cannon, questa è Loving You, con Loving You, che poi non si chiama solo così, ma ha un titolo chilometrico, Loving You is Rarer Than Ever, Nick Cannon.

noi a Torino ci piace veramente tanto le ballad, e quindi è giusto così, perché insomma nella musica di Radio M1 arrivano proprio anche queste. Era Peter Cetera con Crystal Bernard, questa canzone che si chiamava Forever Tonight, e è stata un grande successo. Questa volta l'abbiamo ritrovato negli anni 80, e il 1987 ha vinto anche dei Golden Globe in quel periodo, e quindi insomma ha avuto anche loro diversi riconoscimenti. Peter Cetera, ricordate, è la voce dei Chicago, che poi aveva fatto una breve pausa da loro per poi intraprendere una mini carriera da solista, e ha fatto questa ballad proprio con lei, con Crystal Bernard, che era una delle voci americane, insomma, dove era un po' il jolly, come Jennifer Warnes, che faceva un po' con tutti, no? E quindi anche lei era così, insomma, però Peter Cetera aveva bisogno di una voce femminile per fare questa ballata. Poi era entrata prepotentemente anche nella Billboard Hot 100, nella Top 40 Singles del 1986, e poi ha vinto appunto, come diciamo, il Golden Globe e poi tanti altri riconoscimenti, e insomma è lui reduce anche dal grande successo del gruppo dei Chicago, dove come dicevamo fece questa pausa per poi andare avanti anche lui per conto suo. 14:48 minuti, sabato 20 giugno 2026, Radio M1, Marcello Live Group Show, il programma che state ascoltando. Siamo ritornati in diretta dopo una grande pausa dalla diretta, ma oggi siamo qua a tenervi compagnia, come dicevamo, fino alle 16 di questo pomeriggio, e poi voi continuate a scriverci. Poi più tardi saluteremo anche gli amici che ci stanno ascoltando dall'estero, e vediamo quali sono i paesi che sono collegati con noi, perché so che la radio è molto ascoltata anche al di fuori dei confini nazionali. Bene, noi andiamo avanti con la musica, un po' di ritmo per questo sabato pomeriggio, lo facciamo insieme a lui, si chiama Rick Astley, lo ritroviamo, Never Gonna Give You Up.

qui parliamo del 1982 per quanto riguarda Zucchero Sugar Fornaciari con questa canzone, una dei suoi primi album, anzi credo che sia il primo album di debutto serio che ha fatto proprio della sua carriera. Infatti il 1982 era l'anno di blues, dove c'era anche questa canzone che si chiamava Dune Mosse, in collaborazione con tantissimi musicisti, grandi musicisti internazionali. Ricordiamo Joe Cocker, ricordiamo Kenny Gee, ricordiamo tanti, che insomma molti strumentisti, musicisti, per fare, dove iniziò appunto la collaborazione per far conoscere anche il nostro zucchero al di fuori dei confini italiani, all'estero, grazie appunto alla mente geniale di Corrado Rustici, che l'ha scoperto per portarlo poi all'estero, e poi Caterina Caselli e tutto il resto, insomma tutte le varie etichette, la Sugar Music, insomma Zucchero si è fatto conoscere proprio con questo album, uno dei più belli secondo me, anche se uno dei primi, però insomma ben curato e con dei musicisti veramente che insomma hanno collaborato con lui, si sono fatti conoscere. Poi Senza una donna con Paul Young, tantissimi artisti che hanno collaborato con lui appunto, e si sono conosciuti così. Detto questo, 14:59 minuti, abbiamo ancora un disco, poi lasceremo la parola alla Roma, la linea a Roma, anzi non la parola a Roma, perché ci sono le news, il giornale Radio News seguito dal meteo, ma prima abbiamo ancora un brano, lo facciamo insieme ai Simply Red, questa è It's Only Love.

Era il 1987 per i Simply Red con It's Only Love. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group. Start spreading the news. E siamo arrivati così anche alla fine della prima parte del nostro appuntamento di oggi, quindi ci lasciamo per qualche minuto perché diamo la linea a Roma con l'appuntamento con l'informazione, con il giornale Radio News, seguito dal meteo, e poi noi ritorneremo con la grande musica di Radio M1, la seconda parte del Marcello Live Group Show, dove avremo anche la classifica dei 20 dischi più venduti in Italia degli anni 80, ma non vi diciamo ancora in che anno andiamo a scoprire quali erano i 20 dischi più venduti di quell'anno. Lo scopriremo nella seconda parte del nostro appuntamento. A tra poco con Marcello Live Group.

0: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
1: on the best station. Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Ancora buongiorno e bentrovati a notiziario di Giornale Radio. I titoli: mediatori in Svizzera per i negoziati tra Stati Uniti e Iran, ma sull'accordo incombono le nuove stragi israeliane in Libano. Lo scontro Trump-Meloni: non siamo sudditi, rivendica la maggioranza. L'opposizione parla di interessi nazionali svenduti. Il gran caldo si aggrava, bollino rosso oggi per 5 città del centro-nord. Mondiali: gli Stati Uniti festeggiano, il Brasile ritrova il sorriso, vince il Marocco, la Turchia torna a casa.
2: Giornale Radio News.
3: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Nicola Compagnone e per lo sport Gerardo De Vivo. Mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato tra Stati Uniti e Iran, volto a siglare un'intesa di pace vera e propria. In arrivo le delegazioni dei due paesi, ma sulle già difficili trattative pesa l'offensiva israeliana in Libano. Ieri, di fronte all'intensificarsi degli attacchi, è saltata la cerimonia ufficiale a Lucerna per la firma del memorandum.
4: Dopo la firma a distanza del memorandum in Svizzera, sono in corso i preparativi per accogliere i negoziati veri e propri tra USA e Iran. Fonti stampa del Pakistan, che resta con il Qatar il principale mediatore, fanno sapere che le trattative volte a raggiungere un accordo di pace complessivo potrebbero iniziare entro uno o due giorni. La delegazione americana dovrebbe essere composta dagli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Per l'Iran è atteso invece il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra i nodi delle trattative, la gestione della navigazione nello stretto di Hormuz, lo sblocco dei beni iraniani congelati, i risarcimenti di guerra e soprattutto il programma nucleare di Teheran. Pesa però l'incognita Libano. Già ieri l'Iran aveva fatto saltare la cerimonia ufficiale a Lucerna, denunciando l'intensificarsi dell'offensiva israeliana nel paese dei cedri. L'Iran considera la fine dell'attacco israeliano parte integrante dell'accordo. Da ieri notte invece, quando sono morti 4 militari israeliani nella battaglia di Nabatieh, i bombardamenti sono stati incessanti, oltre 50 i morti, più di 100 i feriti. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: C'erano almeno 1700 turisti, tra loro almeno un centinaio di italiani, nel resort di Bahia Hibe a Santo Domingo, distrutto da un maxi incendio esploso per cause ancora da accertare. Gli ospiti hanno cercato rifugio in mare e sulla spiaggia, ma una turista italiana di 46 anni, Francesca Valentino, non ce l'ha fatta. I gas sprigionati dal rogo le hanno provocato una crisi respiratoria letale. 9 le persone ferite o intossicate. L'ambasciata sta fornendo assistenza ai connazionali coinvolti. Nessuna ricomposizione per ora dello strappo tra Roma e Washington provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, ha detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran. Meloni non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della premier, tutte invenzioni, io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani che il forum Italia-Stati Uniti lunedì a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. Bipartisan, con differenti sfumature, le parole di solidarietà per la premier. Non siamo sudditi, sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Europarlamento Procaccini, ma il leader 5 Stelle Conte lamenta la pregressa svendita dell'interesse nazionale.
5: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone. Né l'Italia né Giorgia Meloni sono sudditi.
6: Queste sono parole assolutamente inaccettabili nei confronti dei nostri vertici, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale con Trump.
3: Ricorre oggi la giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzione e violazione dei più basilari diritti dell'uomo, ha scritto il presidente Mattarella nel suo messaggio, ricordando come il nostro ordinamento e la nostra Costituzione ci chiamino alla tutela e al riconoscimento del diritto d'asilo. La settimana parlamentare appena trascorsa ha segnato un duro scontro tra gli schieramenti sul DDL che riforma la legge sulla caccia, tanto che l'Aula del Senato ha più volte dovuto sospendere le sedute. ambiente. Il DDL amplia zone e periodi in cui è possibile la caccia e l'elenco delle specie cacciabili. All'attacco ambientalisti e opposizione, bocciati tutti i loro emendamenti, inclusi quelli che puntavano a maggiori tutele della biodiversità o che sostenevano il diritto dei proprietari a precludere l'attività venatoria dai propri terreni. Di segno opposto alla posizione di Federcaccia, al microfono di Nicola Compagnone il presidente Massimo Buconi.
7: Le specie protette in Italia restano protette e nessuno sta chiedendo di rendere cacciabili le specie protette, a meno che non si vuole fare speculazione e parliamo dello storno, per esempio, che è una specie in abbondante sovrabbondanza, ma risulta sull'elenco delle specie protette. Comunque, nella legge, nel disegno di legge di modifica, negli emendamenti in discussione al Senato, non è prevista la cacciabilità dello storno, per cui parliamo comunque sia del nulla.
8: Ecco, Presidente, in ultimo le chiedo cosa vi aspettate a questo punto da questa serie di confronti che ci sono nelle aule del Parlamento sulla 157 del 92.
7: Ci aspettiamo che non producano soltanto polemiche fuori e dentro dal Parlamento e sulla stampa, ma che ci siano risultati concreti. Legittimo il dibattito, comprendiamo le polemiche, c'è questo passaggio al Senato, confidiamo che possa concludersi positivamente e celermente e che immediatamente poi le competenze passino alla Camera e che in tempo utile possa andare in porto il provvedimento.
3: Un ragazzo di 17 anni a bordo di uno scooter ha perso la vita nelle prime ore di stamani sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Grave l'altro ragazzo che era sul mezzo, un 18enne ora ricoverato a Pisa. Lo scooter sarebbe stato travolto da un SUV con targa svizzera che stava effettuando un'inversione a U. Secondo alcuni riscontri, gli occupanti dell'automobile dopo l'incidente sarebbero scesi dal veicolo per poi darsi alla fuga a piedi. L'eccezionale ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. Oggi bollino rosso a Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia, cui domani si aggiungeranno Milano, Bolzano e Rieti. A Roma e in altre 6 città bollino arancione per oggi e domani. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. Infine i mondiali di calcio. La prima squadra eliminata è la Turchia di Montella. KO col Paraguay. Arriva il primo successo per il Brasile di Ancelotti e il Marocco. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo dei sedicesimi.
9: Non è bastato un intero tempo in superiorità numerica alla Turchia per evitare la sconfitta che la estromette dal torneo. Un addio mesto per la squadra di Vincenzo Montella, che dopo il KO all'esordio con l'Australia perde 1-0 col Paraguay e finisce nel libro della storia dei mondiali come la prima squadra eliminata dalla rassegna 2026. Subito avanti con il gol di Golarsa, i sudamericani restano in 10 alla fine del primo tempo per il rosso ad Almiron, prima vittima della nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Nella ripresa non cambia il risultato. Risultato vano l'assedio neanche così vibrante della Turchia. Contro la non irresistibile Haiti, con una doppietta di Cunha e la rete di Vinicius, il Brasile incamera un 3-0, utile dopo le tante critiche per il pari al debutto col Marocco, che dal suo canto regola 1-0 la Scozia con la rete di Saibari. E dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia, autogol di Burgess e rete di Freeman. Tra la sera e la notte italiana, Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
3: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello

Beh, qui diciamo che siamo andati indietro nel tempo, perché qua arrivano proprio loro. Si chiamavano Belle Époque con questa canzone intitolata Black is Black, che è un rifacimento, perché qui siamo andati a ripercorrere una grande cover che è nata nel 1966 da un che tra l'altro è una canzone spagnola rock, di una rock band di che erano i Los Bravos, ve lo ricordavate, no? E il primo singolo che è venuto fuori, proprio l'hanno portato al successo loro negli anni 60, appunto, erano appunto i Los Bravos con questa canzone. Poi è stata ripresa nel 77 con l'epoca disco dalla Belle Époque con questa canzone. Abbiamo ritrovato appunto la versione disco di quel periodo, appunto, dove era ballatissima in tutte le discoteche, appunto Belle Époque con Black is Black, seconda parte del Marcello Live Group Show. Buon pomeriggio ancora una volta a tutti voi, 15-21 minuti, la radio che state ascoltando è Radio M1, io sono con voi fino alle 4 di questo pomeriggio per trascorrere ancora questo sabato. Siamo tornati in diretta per questo assolato sabato di giugno, domani il solstizio d'estate, l'abbiamo già detto, e quindi il caldo è arrivato di gran prepotenza in tutta la nostra penisola, quindi magari molti di voi stanno si stanno preparando per andare in ferie anche questo periodo. 346 17 03 75, tra poco un'altra carrellata di voi amici che ci state ascoltando, fateci sapere come trascorrerete questo caldo assolato sabato e a questa calda assolata domenica per quanto riguarda domani, ovvero tutto il weekend. Quindi fateci sapere cosa farete, se magari andrete al mare per stare un po' tranquilli all'aria, che poi non è neanche tanto vero, perché chi va al mare c'è ancora più caldo che in città. Comunque insomma bisogna consolarsi, andare un po' in qualche piscina, visto che ha già aperto piscine comunali e non, piscine private, agriturismi, dove si sta un po' al fresco. Insomma, se potete andate al fresco, perché anche domani le temperature saliranno ancora, come dice, come abbiamo appena sentito dal nostro meteo. Salutiamo anche le nostre radio che sono collegate dalla Sardegna, che ci stanno ascoltando, cautivate dal nostro DJ Franco, che vi ricordo che alle 18 arriverà in diretta con voi, come del resto ogni sabato. Lui non ha mai smesso di andare in diretta dalle 18 alle 20 con il suo programma che si chiama Sabato con noi, quindi anzi Sabato con voi o con noi, no, devo dire, non mi ricordo se è Sabato con noi o Sabato con voi, devo dire, devo parlare con DJ Franco com'è il titolo del suo programma, Sabato con noi o Sabato con voi, che è diversa la cosa. Vabbè, comunque alle 18 alle 20 ci sarà DJ Franco con voi, tenervi compagnia. E questa sera grande appuntamento con il Magical Mystery Tour con Chicco Lecca, una nuova puntata, e poi alle 23 ci sarà la musica mixata con il Mega Mix con i nostri DJ di Radio M1, che sono pronti a mixare appunto dalle 22 alle 23. Domani invece il nostro Mario Mix dalle 22 alle 23 ancora con il Mega Mix del sabato. Questo è un po' il palinsesto del weekend di Radio M1. Adesso ancora musica, arriva Steve Winwood, questa è Valerie.

Winwood, l'abbiamo ritrovata con questa sua Valerie, un grande successo degli anni 80. Parliamo del 1984, dove lui era protagonista assoluto con questa canzone, e che poi lui fece poi molte ballad anche un po' più lente di solito, però questa era quella un pochino più veloce, ma non, i BPM erano questi, insomma, non andavano oltre, insomma, al tipo di ritmo che abbiamo, perché appunto lui era un cantante americano proprio che era in voga proprio ed era conosciuto proprio per le ballad, insomma ce n'erano tantissime, insomma, e ha fatto anche diverse colonne sonore. 15:27 minuti, Radio M1, salutiamo un po' di amici che ci stanno ascoltando al 346 17 03 685. Questa volta volevo salutare Giorgia che ci sta ascoltando da Milano, da un'assolata Milano. Lei è al lavoro purtroppo e lavorerà il tutto il weekend, e quindi invidia quelli che sono che magari non lavorano, lo so, infatti salutiamo anche quelli che in questo momento magari stanno lavorando e che lavorano anche il fine settimana, perché insomma ci sono quelli che fanno i turni e magari oggi capita proprio alcuni che devono lavorare anche sotto questo caldo, magari insomma, magari se dipende dal lavoro che fate, se siete in ufficio c'è l'aria condizionata. Comunque salutiamo anche quelli che stanno lavorando, anche a Giorgia di Milano la salutiamo. Poi un altro amico che ci sta ascoltando e ci ha messaggiato al 346 17 03 685, salutiamo Fulvio di Roma, che anche lui preparerà per stare al fresco e quindi andrà un po' in giro questo weekend, e ci saluta, ci fa i complimenti e mi dice il bentornato, e mi chiede, ecco, questa è una cosa che mi chiede, magari glielo dico a tutti voi, come mai non ci sei mai più in diretta? Vabbè, motivi lavorativi, cari miei, quindi io un po' ci sono, un po' non ci sono, quest'anno va così. Io spero di essere con voi anche sabato prossimo, speriamo che non capiti niente, però insomma faccio un po' di dirette a macchia di leopardo. Comunque grazie anche a te Fulvio da Roma. Poi abbiamo Beatrice che ci sta ascoltando a Ferrara, ci saluta in questa della solata Ferrara. Noi insomma dalla nostra città è ancora caldo, 38 gradi oggi nel pomeriggio alle 15:29, abbiamo già il termometro fuori, quindi insomma c'è ancora il sole. Ok, grazie anche a te. Poi abbiamo, chi c'è? Raffaella che ci sta ascoltando da Ferrara, buon pomeriggio anche a te Raffaella. Poi c'è Silvio di Napoli, salutiamo la Campania e tutti gli amici di Silvio che ci sta ascoltando, anche lui trascorrerà qualche oretta al mare domani, quindi anche a te buon solstizio d'estate anche a Silvio di Napoli. E poi salutiamo Elisabetta che ci sta ascoltando da Bologna, che anche lei ci fa gli auguri, ci fa in bocca al lupo della trasmissione, complimenti, e anche lei andrà a trascorrere qualche oretta con gli amici al mare nella giornata di domani, visto che c'è il solstizio d'estate. Grazie anche a voi per averci messaggiato al 346 17 03 685. Adesso ancora musica e di scena, la musica italiana, arriva Mia Martini e Roberto Murolo, questa è Con me.

John Secada con questa canzone che è diventata un suo inno, che è stata per tantissimo tempo il disco tormentone, almeno in tutte le radio, e stiamo parlando di Just Another Day del 1992, proprio per lui appunto John Secada, dove fece anche lui grandi riconoscimenti dei Grammy, della Billboard Music Award. È arrivato alla quinta posizione per quanto riguarda i dischi più venduti. Lui è un artista appunto d'oltreoceano, e poi è sparito, insomma, però si è confermato, ha avuto un buon piazzamento per questa canzone, insomma, ha fatto qualche cosa, poi non sappiamo più che fine abbia fatto questo John Secada, però noi ce lo ricordiamo perché è rimasta a distanza di anni, è rimasta una grande hit questa canzone, appunto Just Another Day, che era proprio il tormentone proprio di quel periodo. 15:40 minuti, buon pomeriggio ancora una volta da Barcello Live Group, io sono con voi, questo è il Barcello Live Group Show, il programma che state ascoltando, e adesso diamo un'occhiata agli amici che ci stanno ascoltando dall'estero, quindi vediamo un po' quali sono. Noi abbiamo una sorta di radar dove andiamo a scovare i paesi che in questo momento, cioè rigorosamente in diretta, anche se c'è naturalmente il fuso orario, sono collegati con noi. Quindi cominciamo con i paesi che sono on air in questo momento. Abbiamo l'Europa, quindi stiamo in Europa, perché noi siamo in Europa, quindi siamo in Europa, e alcuni stati come la Francia e la Gran Bretagna in questo momento hanno la lampadina rossa accesa e ci stanno ascoltando, quindi grazie, un buon pomeriggio anche a loro. Qui non c'è tanto fuso orario, anche credo che ci sia solamente un'ora di fuso orario dall'Italia alla Francia e all'Inghilterra. Poi andiamo in Germania, anche lì non c'è fuso orario, quindi salutiamo gli amici tedeschi che in questo momento ci stanno ascoltando, quindi grazie anche alla Germania. E poi adesso andiamo un po' più in là e andiamo molto lontano, perché dall'altra parte dell'oceano arriva l'America, gli Stati Uniti, che sono collegati con noi, quindi siamo in diretta anche con gli Stati Uniti, e loro in questo momento insomma abbiamo una sorta di orari diversi, e quindi chi si sta sono 8 ore di differenza, quindi chi si sta mettendo in questo momento sta cenando, una buona cena agli amici americani, i nostri connazionali anche magari che si trovano all'estero e ci stanno ascoltando tramite le nostre app e tramite il sito, il www.radiom1.com. quindi l'America è collegata con noi, gli Stati Uniti. Poi andiamo in Canada, perché il Canada è sempre presente con noi, quindi anche il Canada lo salutiamo, in questo momento è sintonizzato, cioè la lampadina rossa accesa. E poi andiamo in Australia e quindi la Nuova Zelanda, quindi dall'altra parte ancora, quindi viaggiamo per il mondo, perché noi andiamo on the road in questo momento, e quindi salutiamo anche gli amici dell'Australia che sono collegati con noi e hanno la lampadina rossa accesa. E per tutti voi, non solo per quelli che ci stanno ascoltando dall'estero, ma anche quelli in Italia, arriva la prossima, arrivano i Timex Social Club, questa è la loro Rumors.

Time e Social Club, abbiamo ritrovati con la loro Rumors, che è stata una delle ballate, l'abbiamo un po' ballata come tormentone di quegli anni, e qui parliamo del 1987, e c'erano loro che imperversavano un po' in tutte le discoteche con questa canzone, che poi andava bene anche per essere mixata anche con tante altre belle canzoni, e quindi l'abbiamo un po' la velocizzavano, perché avevano delle battute come a livello di ritmo un pochino lento, quindi i DJ avevano appunto questo dispositivo dove aumentavano i giri del giradischi. Una volta c'erano i piatti, no? E col piatto si aumentava per avere poi un ritmo più ballabile, e specialmente in discoteca, per essere poi mixata anche con altri successi proprio degli anni 80. Rumors, li abbiamo ritrovati, Time and Social Club, 15:46 minuti, Radio M1, la radio che state ascoltando in questo momento. Tra poco avremo la classifica, vi ricordiamo, dei 20 dischi più venduti. Adesso possiamo svelare in che anno andiamo, perché stiamo per dirvi quali sono i dischi di maggior successo dell'anno 1989. Quindi andiamo dalla numero 20 alla numero 1, ma prima ci ascoltiamo un brano e poi via con la classifica, perché questa è una classifica dove ne vedremo veramente delle belle. Adesso Tina Charles, I Love to Love.

E qui correva l'anno 1979 e questa voce, da un'ugola d'oro per quanto riguarda Tina Charles, ve la ricordavate? Questa che andava in discoteca in quel periodo, e un altro tormentone, e si chiamava I Love to Love, e io me la ricordo perché ero piccolissimo, però poi è andata anche per circa metà degli anni Ottanta, è stata riproposta perché varie discoteche la riproponevano mixata anche con altre canzoni come Africa dei Toto, eccetera eccetera, e quindi io l'ascoltavo alle giostre, andavo alle giostre e c'era questa canzone dove la mettevo su, e mi ricordo che andavo sulle giostre e c'era sempre questa canzone in sottofondo, io l'ho conosciuta lì, ma infatti il pezzo era molto molto indietro, perché qui parliamo proprio della febbre, insomma, un po' della disco dance, della dance internazionale, appunto, del 1979. Tina Charles con I Love to Love, 15:53 minuti, e adesso diamo un'occhiata alla classifica e parliamo della Hit Parade dei dischi più venduti in Italia del 1989, che vanno dalla numero 20 alla numero 1. Cominciamo, il mio tecnico dall'altra parte mi fa il cenno, possiamo partire il countdown, 3, 2, 1, posizione numero 20, Tina Turner con The Best. Numero 19, Simply Red con It's Only Love. Numero 18, Elton John con Healing Hands. Numero 17, i Simple Minds arrivano con la loro Belfast Child. Numero 16, Madonna, che imperversava nel 1989 con Express Yourself. E un altro brano di Madonna, la numero 15, questa volta è Cherish, dall'album Like a Prayer, credo che sì, era Like a Prayer, dove c'era Express Yourself e Cherish. Numero 14, Rocco and the Carnation con Marina, e qui arrivavano le prime ballad spagnole, le prime ballad latine, dove insomma cominciavano un po' a la gente ballava, gli piaceva ballare un po' i balli di gruppo latini, e c'era proprio il boom, secondo me, di quel periodo dei balli latini. Perché ve lo dico? Perché poi quando arriviamo alla numero 1 capirete di che cosa sto parlando. Intanto andiamo avanti, dopo Marina e la best version dell'89, Rock the Carnation. Al numero 13 abbiamo Joe Cocker con When the Night Comes. Numero 12, i Depeche Mode con Personal Jesus. Numero 11, Jovanotti con Vasco, e qui arriviamo alla top 10. Numero 10, Fabio Concato con 051 22 25 25, che era poi tutto il disco andava in beneficenza per i bambini maltrattati per il telefono azzurro, infatti era il numero del telefono azzurro, 051 22 25 25. Numero 9, Roxette con The Look. Numero 8, Raff con Ti Pretendo. Numero 7, i Tears for Fears con Sowing the Seeds of Love. Numero 6, Francesco Salvi con Esatto. Numero 5, Madonna, e appunto qui parlavamo di Like a Prayer, c'è proprio Like a Prayer appunto in testa alla classifica, perché era l'album più venduto dell'anno, era proprio questo nuovo disco di Madonna, dove era proprio il attesissimo proprio in quel periodo. Saliamo sempre di più sul podio, al numero 4 Prince con Bad Dance, dalla colonna sonora del film Batman. Numero 3, Phil Collins con Another Day in Paradise. Numero 2, Edoardo Bennato, qui andiamo a tempo di twist, con Viva la Mamma, che era vincitore del Festival Bar di quel periodo ed era anche la sigla del Festival Bar del 1989. Viva la Mamma, perché uscì proprio un nuovo album proprio di Edoardo Bennato che si chiamava Abbi Dubbi. E adesso la numero 1, prima parlavamo dei ritmi latini, imperversava proprio questo ritmo, questa moda di ballare nella spiaggia un ballo un po' tra virgolette osé, ma non è neanche tanto vero, perché si piazzano alla numero 1 i Kaoma, e questa era la loro Lambada, disco più venduto dell'anno, numero 1 del 1989.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: 15 hit, una sola regina. Chi conquisterà la vetta questa settimana della Exclusive Dance Chart? Lo scopriremo insieme in questo nuovo viaggio con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al Mix and Play.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Segnaliamo l'uscita dalla Exclusive Dance Chart, sorry.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: E tra le stelle danzanti del vecchio podio ricordiamo la numero 3, Ian Adler con i 54 Ultra, Talk to You. Numero 3. Il trio dei producer milanesi Medusa insieme ad Every Camomile con The Wanna Gom si piazzavano in seconda. Numero 1, Ida Bausa, Magnetic.

0: Il countdown più esplosivo della radio inizia così, dalla posizione numero 15. Il DJ producer Alessio e OneRepublic si sono uniti per regalarci una hit dell'estate 2026. In In Your Eyes ci sono sonorità elettriche crescenti, quelle di Alessio e la profonda interpretazione di Ryan Tedder, il leader dei OneRepublic. Numero 15, In Your Eyes, New Entry.
1: If

La temperatura sale, il ritmo accelera, ecco il back to back, due in sequenza. Al volo ascolteremo la numero 13, nuovo pezzo dei Camelphat, la loro casa discografica When Stars Align, ha sfornato So Good con George Gigante e Cuda. E attenzione anche alla numero 12, l'estate non è bella se non c'è un brano di Molly Molella con And It Goes Like. Balli, ti diverti e ti prendi la tintarella. Back

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: Non ci posso credere, siamo già alla numero 11 e la festa è appena cominciata. C'è You Dan Dan degli Hotel St. George, una melodia dance raffinata che si intreccia con l'inconfondibile falsetto di Roby Santini. Vanni G e Mr. Bacon mettono il fiocco su una bella song. Eccola, You Dan Dan, numero 11, a un passo.

attenzione, da questo momento si gioca nella zona calda della chart. Exclusive Dance Chart Number 10, disco Mucho Calor, collaborazione da campione rinnovata tra Bebe Rexha e David Guetta, con Sad Girl aggiungono un nuovo capitolo alle loro opere, tra ironia e leggerezza. Sad Girl.

passi più potenti. Ecco la numero 9, Los Niños del Barrio di Karina Zacche. Ramo Ramonito suona davvero bene e noi l'abbiamo davvero capito. Number 9, Exclusive Dance Chart.

Con noi i protagonisti sono stati Alessio, War Republic, Francesco Gabbani, Camelfat, Molella, Ugel, Bibi Rexha, David Guetta. Jump to the past, salto nel passato adesso con il disco flashback. Disco flashback. Eurodance.

un pezzo di Kika Leaf, un brano magnetico che cattura l'ascoltatore fin dal primo battito. Edit version di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle. Kika Leaf, duro, te, Balza in the box.

È di nuovo il momento di farvi divertire e ballare con la Exclusive Dance Chart numero 7. Nuovo suoni e le hit che fanno tendenza e ritmi che non ti lasciano fermi. Ecco la Exclusive Bob Sinclair e Kesha. Regalano energia positiva con la loro I Can Wait, storica produzione per una dance ad alta rotazione.

to back, number 5. La numero 5 porta la firma di Shakira del Super Burna Boy. La loro Dai Dai ha già scaldato i motori dei mondiali di calcio 2026 e subito all'intreccio ci aspetta la numero 4. Tra musica elettronica e voci perfette, Talk

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

ed è finalmente posizione numero 2. Tra le tracce più potenti della settimana registriamo proprio in seconda i The Bausa, il fenomeno Scandi House che ha portato nel nostro paese tanta innovazione con la traccia Magnetic. Disco funk, jazz, groove internazionale con i The Bausa. L'estate è davvero speciale!

Personaggi al top alla Exclusive, Bob Sinclair, Kesha, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Another, 54 Ultra, Medusa, The Bowser. È il momento della numero 1. Number

E la Dance Champagne, la numero uno della Exclusive, si piazza in prima la produzione del DJ italo-americano Anima. La sua Beautiful emoziona ancora di più con la voce dell'artista Joji. Number one, Beautiful, Anima.

e noi abbiamo davvero finito. Voi continuate a ballare, continuate a sognare con le 15 più forti. La Exclusive Dance Chart torna presto. Ciao belli da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa, sempre operativi. Alla prossima, ci sentiamo presto.

0: e noi abbiamo davvero finito. Voi continuate a ballare, continuate a sognare con le 15 più forti. La Exclusive Dance Chart torna presto. Ciao belli da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa, sempre operativi. Alla prossima, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Buongiorno, buon divertimento a tutti quanti. Benvenuti. Oggi voglio fare il serio. Buongiorno, buonasera, buonanotte.
1: Me immagino esa serie. Benvenuti a questa... hoy.
0: No ma guarda, io faccio il serio, tu invece sei spiritosa, sei certo. Simpatica, con quella voce squillante.
1: Habla seriamente, pero si lo vieran detrás de cámaras, como dicen, está sonriendo.
0: Ah. È vero. Benvenuti anche questa settimana con A Tutta Musica, il programma che vi diverte sempre di più ed è seguito sempre con i nuovi ascoltatori che ci seguono anche dalla parte di YouTube con il canale che abbiamo creato da poco. Quindi continuate a seguirci. E adesso, cara Dora, io ti voglio ringraziare per essere qui con me anche questa puntata, perché è quasi la penultima puntata, perché siamo già agli sgoccioli, quindi ve lo diciamo in anticipo, che noi andiamo in vacanza a luglio.
1: Yeah.
0: A luglio non ci saremo, però questa settimana e la prossima settimana saremo sempre con voi per circa un'ora e mezza.
1: Adesso stanno bailando all'altro lato dell'emozione. Un'ora,
0: va bene. Oggi non abbiamo nessun argomento, solamente che sta facendo molto molto caldo.
1: Stiamo qui con una onda africana, no?
0: Dicono così, però io ho sentito il colonnello Giuliacci, che era uno che faceva il meteo sul TG5, sì. Che tutti stanno dicendo che è un'onda del vento africano, sì, lui sì. Ha detto che non è così, non è vento africano, è un altro tipo di vento, sì. Che arriva, un'altra ondata di caldo, però non è africano, che non c'entra niente, okay. Con l'Africa. Quindi ho visto anche su TikTok che si stava arrabbiando.
1: Están dando este tipo de información que él es experto en el tema, ¿no?
0: Exacto.
1: Que no es correcto,
0: no es africano. Quindi, ragazzi, es caldo.
1: Africano o no africano, estamos aquí sufriendo un poco con el caldo, estamos sudando. Muchos yo creo que deben de estar divirtiéndose en la playa, tostándose al sol.
0: C'è gente che però gli piace il caldo, che vanno al mare, sì. Che se non c'è 35-36 gradi al mare non vanno.
1: No, mucha gente le encanta que este sol intenso.
0: Io non lo so, io non resisto, sono una persona che non resiste il caldo, invece l'inverno lo resisto di più, mi piace di più l'inverno, perché penso... E quando ho freddo mi metto un maglione in più, i pantaloni belli grossi.
1: Si tienes otras opciones para pues como retomar el calor. Acá en el invierno ya estás en una camisetica, un pantalón cortico, ya no hay nada más.
0: Dopo che ti togli tutto, non ti puoi togliere la pelle, no? Perché è impossibile.
1: No, non si può.
0: C'è caldo. Poi, specialmente noi in questa zona, la Sardegna, dove c'è molta umidità, si dice che l'umidità influenza molto la percezione del caldo e del freddo, quindi avendo molta umidità si sente di più il caldo. Anche se effettivamente non c'è caldo, infatti c'è la temperatura effettiva e la temperatura percepita.
1: Sì.
0: È tutta una questione soggettiva poi alla fine.
1: Però no, grazie, preferiamo il frio. Para los que somos el team frío, porque uy no. O no tan frío, digamos que podríamos como con un calor, que chévere ese calorcito. Que puedas respirar, que puedas estar en una camiseta, chévere.
0: Sí.
1: No digo

0: que no, chévere. Pero cuando está este calor de más de 35 grados y la gente contenta, yo no puedo con el calor. No me gusta.
1: Vede, sufro. A me piace il clima di Bogotà, perché ci sono andato, e mi piace perché sì, c'è caldo, c'è molto caldo, caldo forte o torrido anche, sì. E ci sono anche le piogge, però non durano tutto un giorno, non durano...
0: No, tenemos todo, puede haber toda una estazione in un solo día.
1: È bello, a me piace perché è così, perché in un giorno... La cosa brutta è che ti dovresti vestire a cipolla, noi diciamo, no?
0: Sì.
1: Perché ci metti il giubbotto, ci metti la magliettina a maniche corte, non si... Allora, sai quando esci che c'è caldo e magari c'è la t-shirt, la
0: maglietta, la maglietta, un pantalone.
1: Però quando ritorni può piovere e quindi ti devi mettere il giubbotto.
0: Yeah, luego estás todo bañado.
1: Sì. Però è divertente, non mi è piaciuta questa cosa. Invece quando fai 3 mesi di caldo o 3 mesi di gelido, proprio gelo
0: frio già, estremo también.
1: Allora no, non mi piace.
0: Estamos como en la mitad. Invece, muchos están en un punto y muchos están en el otro punto, pues nosotros podríamos estar como en el medio, ni tan ni tampoco.
1: Esatto. Sì, va bene. Dai, speriamo che il caldo diminuisca un pochettino almeno. E vabbè, adesso poi ci sono anche i condizionatori accesi, I ventilatori, i negozi sono contenti perché la gente va a comprare.
0: Sì, questa è la temporada donde todo el mundo tiene que comprar algo para poder sobrevivir, sobre todo en la noche también.
1: Esatto.
0: No, y ahorita que todo tiene que ser cerrado porque el aire que hay es caliente. Entonces, no se puede dejar abierta la ventana.
1: No, devi lasciare sempre chiuse le finestre,
0: sí,
1: tutto.
0: Sí, sí, sí, porque si no, peor. Va bene. Pero lo acompañaremos con un telado, un succo de fruta.
1: Ecco.
0: Con un par de hielos.
1: Vedi, il gelato ci vuole. Anche oppure anche gelato, sì. L'anguria e il melone.
0: Sì,
1: questa due frutti temporada. Interessanti per l'estate.
0: Ay, sí, bien fresquita para la noche. Sì, hay que comprar. Quando se reduzcan los precios también.
1: Allora, mentre noi sogniamo un bel melone fresco qui nello studio di Tutta Musica, vi diciamo che il programma sta iniziando e si intitola
2: A Tutta Musica!
3: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: Wow, se emociona que ya
1: me son emocionado veramente.
0: Sí, sí, ya está súper emocionado.
1: Ah, yeah. Come on everybody.
0: Okay.
1: Café 90.
0: Hoy hemos escuchado en el Café 90 Simone, no mentiras, era al inverso. Capela con Moby and Baby y Simone J con Wanna Be Like Me.
1: Perfetto, perfetta selezione anche questa settimana, Dora. Grazie, grazie mille per questa super, super. Queste canzoni veramente che mi hanno riscaldato il cuore. No, vabbè, me lo dovevano sfreddare un po' perché c'è già caldo. Abbiamo parlato di caldo.
0: Un pochino extra di caldo.
1: Comunque, bello, bello, bello. Grazie veramente. E quindi.
0: Il Caffè 90 torna la prossima settimana. Ah,

Ci siamo, bentornati qui a Tutta Musica con Manuel Dora, che ogni settimana vi accompagnano con la grande musica, ma non solo. E come ogni settimana c'era lo spazio dedicato agli artisti indipendenti, si chiamava e si chiama ancora il Talent On Air, e grazie a tutti gli artisti che hanno mandato la musica a dimmi@mail.com, siamo arrivati alla fine di Talent On Air, che abbiamo selezionato da tutte le musiche, da tutte le canzoni che ci hanno mandato, abbiamo selezionato i 18 candidati che possono partecipare al Talent On Air, e quindi in tutta l'estate noi, io e Dora e poi anche un altro artista si metterà insieme a noi a scegliere tutte le canzoni, e sceglieremo il vincitore, che a settembre lo sveleremo il nome del vincitore a settembre. Comunque, noi, per quanto riguarda il nome dei 18 artisti che parteciperanno a questi tre step, li abbiamo inseriti nei nostri social, su Instagram e su Facebook, quindi andate a vedere i nomi dei candidati, degli artisti che partecipano al Talent On Air, e così a settembre ci sarà la finale e vedremo l'intervista e il nome del vincitore di Talent On Air. Adesso vi voglio presentare un caro amico, un collega. Lui si chiama Gianni Fanti, con Robert Rock, Lolo DJ ci presentano Zanzibar.

Y entramos a nuestra bellísima sección de Señalibro, gracias a la biblioteca de Marrubio y a Luca que fa este bellísimo lavoro per noi y per tutti. En el appuntamento de hoy consigliamo tres romanzi molto apprezzati dai lettori. El primo libro, quello che non ti ho mai detto, è un intenso romanzo familiare giallo ambientato nell'America degli anni 60. Ha esplorato le drammatiche conseguenze di aspettative genitoriali soffocanti. Il libro, partendo da un ritrovamento misterioso, sviluppa un'indagine psicologica sui segreti che circonda la protagonista. Il romanzo esplora temi delicati e interessanti con un stile di scrittura unico e intenso. Il secondo libro, Autostima, alla riscossa di Dullus, è una guida pratica per genitori e insegnanti creata per identificare e contrastare la bassa autostima nei bambini e nei ragazzi. Il testo analizza come le forti pressioni sociali e ecologiche legate al risultato portino molto giovani a sentirsi inseguri, timidi o inferiori, nonostante il loro impegno. Questo libro cerca di individuare le cause di una debole autostima per aiutare bambini e ragazzi. Lo scrittore è un esperto psicoeducatore, autore di numerose opere sull'educazione e lo sviluppo dei bambini. Il terzo, Incubo Bianco, è un trailer all'alta tensione che ha dominato le classifiche svedesi, ambientato in due periodi diversi nel 1965, durante la bufera di neve in una tranquilla cittadina svedese. Un uomo e una donna vengono ferocemente uccisi. 40 anni dopo, un giovane e ambizioso giornalista riapre il caso, restando coinvolto in una spirale di ritorsione e nuovi misteriosi delitti. Riuscirà l'uomo a fare luce su questa oscura vicenda? Un trailer con un'atmosfera malinconica e glaciale. Il Segnalibro torna tra poco.

0: E siamo tornati in onda con Segna Libro, la parte dove ci interessiamo delle novità editoriali, grazie a Luca che è sempre disponibile e ci dice le novità editoriali che presto usciranno e poi saranno disponibili anche in biblioteca. Il primo libro si intitola La valigia del ritorno, è un nuovissimo romanzo storico. La storia racconta il coraggio, il riscatto e la rinascita di una giovane donna italiana di nome Rosalba, costretta a emigrare in Canada per nascondere un segreto scandaloso. Giunta oltreoceano, la donna deve ricostruirsi una vita e trovare un nuovo lavoro in un ambiente cosmopolita. Un romanzo che ha come temi principali l'emigrazione italiana e l'emancipazione femminile. La protagonista, con il coraggio di ricominciare, scopre se stessa e impara a scegliere chi essere. Il secondo libro che vi proponiamo si intitola La custode dei sogni. È una vincente saga familiare che intreccia il destino di 5 generazioni di donne con la costruzione della Sagrada Famiglia a Barcellona e la figura del suo creatore Gaudi. Il romanzo segue un filo rosso tutto al femminile che attraversa la storia a partire dalle fondamenta del tempio fino ai giorni nostri. Le protagoniste sono donne coraggiose che diventano le custodi silenziose dei segreti, dei sogni e delle speranze legate al monumentale opera d'arte. Un romanzo emozionante che immerge il lettore in storie indimenticabili. Il terzo libro si chiama La casa dimenticata. È un romanzo intenso che intreccia memorie familiari, lotte e la libertà in Iran e le forze della solidarietà femminile. Ambientato in Iran, una madre cerca di convincere la figlia a lasciare il paese per costruirsi un futuro all'estero. La ragazza tuttavia desidera restare per lottare e immaginare un paese libero. La ragazza indaga sui segreti del passato della famiglia, trovando un baule che nasconde vecchi diari, libri e documenti dei suoi nonni. In questo romanzo i temi principali sono il valore della memoria e il potere dell'emancipazione femminile. Un libro che tratta temi delicati in un paese ricco di aspetti controversi. Un romanzo molto amato da tutti i lettori. E adesso siamo passati alle attività da segnalare presso la nostra biblioteca. E sono... Allora, oggi vogliamo segnalarvi due appuntamenti che abbiamo in programma per la prossima settimana. Mercoledì 24 giugno l'orario di apertura della biblioteca subirà variazioni. Saremo impegnati in un'attività presso l'asilo nido di Marrubio. Venerdì 26 in mattinata la biblioteca si trasferisce al Summer Camp del Marrubio Calcio per letture animate e giochi divertenti con i bambini dai 6 agli 8 anni. Continuate a seguirci per tenere sempre a portata di vista le novità estive della Biblioteca di Marrubio. Grazie a Luca, grazie alla Biblioteca di Marrubio e Segna Libro torna la prossima settimana.
1: Quando la bellezza ti radia, è lì che nasce la poesia. Io che bacio la tua fronte mentre dormi, tu che distruggi la nostalgia e lasci spazio all'euforia ogni giorno.

0: lo sai qui, vicino a me, vicino a me,
1: vicino a me. E siamo tornati in onda con lo spazio dedicato alle vostre richieste musicali e la prima richiesta viene fatta da Gianluca, che voleva ascoltare Tommy V e Mr. V con Bang Bang, ed ecco per te questo brano per Gianluca.
2: Yeah.

0: Saludos a Clara che pidió questa canzone. Quindi salutiamo a Clara che ha richiesto questo brano. Io spero che sia questa. I'm Sensi con Alexia, Think About the Way. E speriamo proprio che sia quella e l'abbiamo accontentata alla grande. Cara Dora, siamo agli sgoccioli anche oggi.
1: Oh, sì, già suona la sigla finale del giorno.
0: Esatto. Cari amici, grazie ancora per l'ascolto prestato fino adesso. E noi ci sentiamo la prossima settimana, ricordandovi naturalmente di seguire il canale YouTube dove potete trovare la replica se vi siete persi la diretta di oggi, e quindi potete trovare lì la replica sul canale YouTube di A Tutta Musica. Seguiteci anche come Dimensione Dance sui social Facebook e Instagram. E niente, quindi
1: Envíen sus mensajes al 371-4634-294. 371-4634-294.
0: Perfetto. Allora siamo pronti per salutarvi?
1: Sì, siamo pronti a dirle a tutti ciao ciao.
0: Ciao, alla prossima.
1: Grazie.
0: Alla prossima. Ciao ciao ciao.
1: Ciao ciao ciao.

Ma sì, Franco, prendiamocela comoda. Con questo caldo non è possibile essere troppo brillanti, troppo frizzanti, troppo scattanti. Allora, buon pomeriggio a tutti. 18 e quasi 12 minuti primi. Franco tenevi compagnia con il consueto appuntamento del sabato pomeriggio, il sabato con noi. Dalle 18 e qualche minuto sino alle 20, un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale, al naturale e remixata. Qualche parola qua e là tra un disco e l'altro e le vostre eventuali richieste musicali che potete effettuare mandando un messaggio o facendo una telefonata al 328 61 36 763. Questo è il numero telefonico che potete ampiamente utilizzare sino alle 20 in punto. E allora, beh, adesso prendiamoci un caffè, dai, così ci svegliamo un po', ma prima bisogna macinarlo all'antica moliendo caffè. Il brano ci viene proposto da The House Soldiers. Dale Dale, Franco Lippi ha remixato il tutto e noi ce lo gustiamo. Benvenuti a questo spazio pomeridiano del sabato. Grazie di cuore per essere qui con noi.

The House Soldier ci hanno proposto il brano Moliendo Caffè nella versione remixata da Franco Lippi. Adesso andiamo avanti con un altro brano ben remixato, ben reworkato, questa volta da Marco Petrino, famosissimo brano dei Righeira, Vamos alla Playa.

E dopo Irighiera, Gianni Morandi e Alessandra Moroso insieme a proporci il brano Hit Parade. La versione e il remix a cura di Francesco Dima.

E dopo Gianni Morandi, Alessandra Amoroso con il brano Hit Parade, adesso è la volta degli emergenti di qualità, Yung Goo e Kay Moss con il brano Cuba, Porto Rico.

E dopo Yang Gao e K-Moss con Cuba Porto Rico abbiamo ascoltato anche Inna con il brano Morenita nel remix a cura di Franco Lippi. Adesso si prosegue con gli Eurythmics e il brano It's Alright Baby Coming Back. Dai, è tutto corretto, dai, dietro e dietro. Red Rumata per noi da chi? Luis. Ok, godiamoci la musica.

Era la musica degli Eurythmics, remixata, retrumata da Luis. Il brano era It's Alright, Baby's Coming Back. Adesso Baby K di scena con il brano Tucca Macarena. Francesco Dimar a remixare il tutto alle 18 e quasi 32 minuti primi.

Tucca Maccarena per la voce di Baby K nella versione remixata da Francesco Dima. Adesso Gala featuring Samurai Jane, remix mashup con un bel pezzo di qualche tempo fa. Ci propongono questi grandi artisti il brano Freddy from Obsession. Luca J Master e Andrei Cecchini hanno mashupato il tutto.

era Gala con la compagnia artistica di Samurai J con il brano Freed from Obsession. Adesso Madame Marrakesh di scena. Intanto un saluto al nostro collega Paolo Dalo, direttore artistico di Radio Sardegna Costa Smeralda. Poi, visto che ci siamo, salutiamo anche gli altri direttori artistici, quindi Paolo Frau di Music Factory Oristano, Calogero Audino di Radio Condivisione, è un punto di condivisione, ma è Radio Condivisione. Ancora voi, Radio Corallo, Radio Centrale Oristano, Radio M1 da Ferrara, ancora ricordiamo Felix On Air 2026, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music. Le abbiamo ricordate tutte e adesso godiamoci Madame Marrakesh con il brano Volevo Capire, il remix è a cura di Francesco Palla.

E accontentiamo Calogero con la sua richiesta per questa produzione di Antonello Venditti dal titolo Sotto il segno dei pesci.

sotto il segno dei pesci. Abbiamo così accontentato Calogero, che ce l'aveva richiesta questa proposta artistica di Antonello Venditti. E visto che siamo nell'angolo della musica in versione al naturale, proseguiamo con un altro artista italiano. Stavolta abbiamo sotto mano Biagio Antonacci con il brano Mi fai stare bene.

Biagio Antonacci con il brano Mi fai stare bene. Devo dire che sto sicuramente bene quando sono in vostra compagnia qua davanti ai microfoni di questa bella binata di internet e radio, e quando posso farvi ascoltare la musica di casa mia, di casa nostra, qui dalla Sardegna, sto ancora meglio. Ci ascoltiamo i Modà con la compagnia dei Tazenda con il brano Cuore e Vento. Un saluto a tutti i sardi in giro per il mondo.

viva la Sardegna! Lo aggiungo io questo, perché dal vivo loro lo dicevano. Allora, si prosegue con la musica per gente come noi. Adesso ci ascoltiamo Ivana Spagna con il brano Gente come noi, nella versione Francesco Dima Reboot. Un saluto va alla mia cara amica Effi che ascolta dalla Germania e a tutti voi che siete in giro all'ascolto dall'Inghilterra, dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, dal Brasile. Ciao, grazie ovunque voi siate.

Ivana Spagna con il brano Gente Come Noi nel remix a cura di Francesco Dimar. Adesso Major Lazer, Nelly Furtado e Davido con il brano No Place Like Home. Sì, non c'è posto più bello che casa quando ti trovi bene, magari hai anche l'aria condizionata attiva, oppure abiti in una casa con le mura fresche come ci facevano una volta, con i bei muri in pietra che veramente sono di una solidità e di un isolamento termico fantastico. No Place Like Home per voi adesso.

No Place Like Home. Proseguiamo con la musica, stavolta Lady Gaga di scena con il brano Always Remember Us This Way. Francesco Dima ci propone la versione Reboot Remix. Godiamocela.

Always Remember Us This Way, Lady Gaga di scena, adesso Shakira e Burna Boy. Burna Boy, dai dai, la Clean Bandits Remix Version a cura di Franco Lippi, che ne fa la Extended Edit Mix Version. Godiamoci la musica alle 19:06 primi.

Dai Dai nella versione Clean Bandit Remix e con l'aggiunta di tutta la base reworkata di Franco Lippi. Godiamoci la musica dopo Shakira, Lisa, Anita, Rema e ancora J Balvin di scena con il brano Goals, brano che fa parte delle colonne sonore che in questi giorni ci stanno tormentando grazie ai mondiali di calcio. Quindi ci ascoltiamo Goals. Franco Lippi ha remixato e mashupato questa versione che andiamo ad ascoltare. Allora Lisa, Anita, Rema e la featuring a cura di J Balvin.

Sì, Goals, Anita, Lisa, Rema e J Balvin. Oh, beh, adesso siete cattivi però. Qualcuno mi ha richiesto Edoardo Bennato con OK Italia, che per l'ennesima volta non si è qualificata per questa Coppa Mondiale. Va bene, dai, andrà meglio la prossima volta. Edoardo Bennato con OK Italia per Giulia. Ciao, buon ascolto.

Edoardo Bennato con il brano Ok Italia. Grazie Giulia per la richiesta. Un saluto a chi? Ah, anche a Luigi. Va bene, allora un saluto da parte di Giulia per Luigi. Adesso Angelina Mango e Marco Mengoni alle 19 e quasi 18 minuti. Primi ci ascoltiamo il brano Canto d'amore, ma non lo ascoltiamo in versione originale, bensì nel remix a cura di Francesco Dimar. Canto d'amore.

Canto d'amore, bella abbinata artistica, Angelina Mango e Marco Mengoni, e bel remix a cura di Francesco Dimar. Ancora un pezzo rielaborato da Francesco Dimar, stavolta Fiorello di Scena, con il brano Finalmente tu, finalmente voi, all'ascolto qua. Grazie di essere qui con noi in questa bella abbinata di Internet Radio e questo spazio musicale che ci porterà, traghetterà in musica alle 20.

Finalmente tu, la voce era quella di Fiorello, il remix era a cura di Francesco Di Maralà, House Remix Version. Proseguiamo con la musica, stavolta di scena Delia e Fiat 131. Il brano è Rum e Cioccolata, stavolta il remix ce lo regala Franco Lippi. E allora godiamocelo.

Rum e cioccolata, Delia e Fiat 131 in abbinata e remixati da Franco Lippi. E ancora un pezzo, un connubio artistico, stavolta tra Elodie e Marrakesh, con il brano Margarita, e il brano ci viene reworkato da Marco Petrino. 19, 28 minuti primi, 30 secondi e siamo vicinissimi allo spazio della rubrica di Elvira La Rocca, il cineturismo, che chissà stavolta dove ci porta. Ma adesso godiamoci questa Margarita.

Elodie e Marrakesh con il brano Margarita nella versione remixata da Marco Petrino. Franco tenervi compagnia con il programma Sabato con noi, ogni sabato pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20, un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale in versione originale e in versione remix. Oh, mi sono dimenticato di salutare e ringraziare il mio amico nonché collega di attività radiofonica Marcello Live Group, che dopo tanto tempo questo pomeriggio ha di nuovo calcato il palcoscenico della sua, dei suoi studi radiofonici, e ci ha proposto, ci ha regalato una bella puntata del programma Marcello Live Group Show. Grazie Marcello, speriamo di riascoltarti anche sabato prossimo dalle 14 alle 16 con il tuo show musicale del sabato pomeriggio. Adesso abbiamo Elvira La Rocca e la sua rubrica di cine turismo. Vediamo dove ci porta questo pomeriggio.

0: Morsi in salotto è una commedia del 2014 diretta da Luca Miniero con Paola Cortellesi, Rocco Papaleo e Luca Argentero. Racconta le vicende di una donna meridionale che vive al nord e la cui vita viene stravolta quando il fratello, accusato di camorra, si trasferisce a casa sua per gli arresti domiciliari. Una commedia leggera che riesce ad ironizzare sugli stereotipi regionali tra nord e sud e che senza grandi pretese riesce a strapparci qualche sorriso e qualche riflessione. A noi amanti dei viaggi ci dà modo di scoprire una regione dalla natura lussureggiante e dai paesaggi fiabeschi. Il film è stato infatti girato prevalentemente in Alto Adige, in particolare nella città di Bolzano, con ulteriori riprese nei suggestivi scenari di Merano, Bressanone e San Candido. Una scena iniziale ci regala della città del nord per eccellenza, ovvero Bolzano, una veduta aerea dalla collina e i vigneti di Santa Maddalena all'areale ferroviario, passando per Piazza Walter, salotto buono e cuore pulsante del centro storico. Realizzata nel 1808, la piazza offre un'atmosfera elegante tra palazzi storici e rinomati caffè. Oltre alle varie scene di esterni in città, non mancano il tribunale locale dove si gira la scena in cui si interrogano vari testimoni sul boss in questione, il Duomo imponente, cattedrale in stile gotico-romanico che si affaccia sul lato est della piazza, dove la famiglia perfetta va in chiesa per intrattenere relazioni che la aiuteranno nella scalata sociale, e Palazzo Mercantile, l'unico edificio in stile rinascimentale di Bolzano, al cui interno si trova il Museo Mercantile, che ci racconta la storia economica della città di Bolzano. Le origini di queste antiche e venerabili mura risalgono al XVIII secolo ed è qui che la famiglia protagonista si illude di aver realizzato la propria scalata sociale. Altre scene del film sono state girate alle terme della deliziosa cittadina di Merano, nota per le spa, gli edifici in stile Art Nouveau ed il sentiero di Sissi che porta al castello con i suoi giardini terrazzati. Altri esterni sono stati girati a Bressanone, la città più antica del Tirolo, che unisce l'atmosfera storica al fascino del sud. I vicoli tortuosi, la magnifica cattedrale e gli incantevoli caffè invitano a fare una sosta rilassante. Per finire con San Candido, un paradiso per le vacanze, borgo che è sempre uscito da un libro illustrato, pendisole giati con pittoreschi masi, fitte foreste di abeti rossi, rigogliosi prati verdi, aria fresca di montagna e natura incontaminata. Non manca anche un vivace centro, la famosa zona pedonale, con negozi, bar e locande antiche. Il nostro cineviaggio oggi ci offre uno spunto per scoprire una regione ricca di fascino e di percorsi che regalano frescura in quest'estate che già si preannuncia all'insegna del caldo torrido. Partendo da Bolzano è facile muoversi raggiungendo le varie tappe, anche grazie all'efficiente e veloce rete ferroviaria locale. E dopo aver ispirato un soffio di aria fresca, mi immergo nuovamente nella calura estiva e vi do appuntamento al prossimo cineviaggio. Ciao!
1: Un grazie di cuore del Villa Rocca che stavolta ci ha portato a visitare, almeno con le sue parole, il bel territorio di Bolzano e dintorni. Proseguiamo con la musica alle 19, quasi 38 minuti primi. Ci ascoltiamo Saul Da Vinci nella versione remixata da Franco Lippi del brano Poesia.

Era Sal da Vinci con il brano Poesia, l'abbiamo ascoltata nella versione remixata da Franco Lippi. Adesso un brano al naturale, farà la gioia di Paolo Frau. Allora Paolo, per te Eros Ramazzotti con il brano Questa nostra poesia.

questa nostra stagione. La voce era quella di Eros Ramazzotti. Con questo brano abbiamo salutato Paolo, che vi ricordo troverete lunedì a mezzogiorno con una nuova puntata del programma Sfida tra Giganti. Domani mattina, per chi si è perso la puntata che è andata in onda durante tutta la settimana, alle 10 potrete ascoltare la replica appunto della puntata di questa settimana in corso. Adesso abbiamo con noi un bel lavoro, un bel prodotto dell'intelligenza artificiale. L'abbiamo ribattezzata Cyber Madonna. Il brano porta il titolo di Good for the Soul, buono per lo spirito, ed è cantato nello stile di Madonna. E allora viva l'intelligenza artificiale quando dichiara prima che si tratta appunto di un prodotto di macchinari. Per voi la musica di Cyber Madonna, Good for the Soul.

Buono per l'anima, good for the soul, Cyber Madonna di scena. Adesso, beh, un brano che veramente è tunto cassana per l'anima. Ce lo propone Franco Battiato e il brano porta il titolo di Gli uccelli.

alle 19:53 minuti primiera Franco Battiato a tenerci compagnia con il brano Gli Uccelli. Si prosegue con la musica italiana grazie a Francesco De Gregori, che ascoltiamo in versione naturale con il brano Adelante, Adelante.

Era Francesco De Gregori a tenerci compagnia con il brano Adelante, Adelante. Siamo arrivati passo passo alla conclusione di questo spazio musicale. Ultimo brano in programma, questo proposto da Otto Mix. Il brano porta il titolo di Ibiza e la versione che andiamo ad ascoltare è il remix a cura di Franco Lippi, la Tech Remix version del brano Ibiza. Con questo brano io vi saluto, vi do appuntamento a domani pomeriggio, salvo imprevisti, dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il programma Domenica con noi. Ricordiamo che alle 21 questa sera ci sarà il nuovo viaggio musicale in compagnia di Chicco Lecca, il Magical Mastery Tour, e poi alle 23 l'appuntamento con l'ora di musica mixata, remixata da Pierpaolo Pagliero. Insomma, begli ingredienti per una serata in musica con le nostre internet radio. Vi lascio con Otto Mix, godiamoci la vita, godiamoci la musica e buona serata a tutti. Ciao!

Eccolo l'appuntamento con le canzoni più belle del momento, i successi che state cantando, ballando. Ecco a voi un'altra nuova puntata con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli. Giugno 2026, buona la

Apriamo i più belli alla numero 10 con J-Ax. Tanto di cappello per questo grande artista. Sempre generi diversi, rimanendo un grande e sempre fedele a se stesso. J-Ax, EPIO. Intestate 2026. 1, 2,

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Energia positiva alla numero 9 dei più belli, un pop latino e reggaeton che unisce sonorità urban latine in La Testa Gira, Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa. Numero 9. Aia!

0: tutto ID.
1: Siamo a quota 8, dal doppio disco di platino Comuni Immortali alla nuova edizione di Comuni Immortali. È davvero un attimo per Achille Lauro. Il titolo cambia di poche lettere, ma enormemente nel suo significato. Successo spaziale per Achille Lauro. Comuni Immortali, ai più belli, alla numero 8.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli,
2: i più belli. I più belli d'Italia colorano la tua estate.
0: Arriva ai più belli d'Italia una hit estiva diversa, senza ritmi reggaeton, con un mix di electro house, gospel e un tema controcorrente, Businessman e di Dito nella piaga.

0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli.
1: Ai più belli d'Italia si aggira una canzone che parla di scelte sbagliate e fragilità interiori.
0: Mace, Salmo e Colapesce presentano Cattive Abitudini, posizione numero 7.

0: A volte ritornano i pensieri di un rapporto ricordato con affetto e il giusto pizzico di malinconia. La canta Ultimo, romantica, ai più belli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Entriamo nella zona calda dei più belli d'Italia. Posizione numero 6 per Madame e Marrakesh. I due artisti riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Madame e Marrakesh, volevo capire. Numero 6 ai più belli d'Italia.

0: soldi.
1: I più belli d'Italia colorano la tua estate.
2: La giusta carica musicale arriva alla posizione numero 5 grazie ai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Posizione numero 4 con un mix estivo di funk, soul, dance pop e sonorità mediterranee ispirate alla tradizione napoletana. Ecco il grande amore per la città di Napoli. Merck & Cremont coinvolgono per questa canzone Serena Brancale, Hey the Colors, Partenope, numero 4 ai più belli. Yeah!

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli, più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Milano San Siro, Roma Messina, gran finale a Napoli. Ecco la grande tournée di Geolier. Sta davvero andando forte. Con noi ai più belli c'è I per me, tu per te.

0: resta in testa tutto il dì.
1: Canto d'amore è la nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni. Una canzone che parla del nostro mondo interiore e di come relazionarsi con noi stessi e con gli altri attraverso il dolore e l'amore, elementi centrali di questa vita. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Novità, i più belli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le ragazze sono sempre protagoniste, ma quest'anno ancora di più con la nuova canzone di Clara e San Giovanni, un brano che celebra l'universo femminile e si propone come una delle possibili protagoniste dell'estate. Le ragazze, posizione numero 3, Clara e San Giovanni, ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Libertà, libertà, la numero due con Jovanotti e Alfa, con una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento, orizzonti aperti, parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione. Jovanotti e Alfa, buon vento, numero due, i più belli d'Italia.
2: Era un po' di

0: buon vento!
1: In questa puntata i più belli: Maze, Salmo, Colapesce, Madame, Marrakesh, Pinguini Tattici Nucleari, Merck & Cremont, Clara, San Giovanni, Giova, Alfa. È tutta per voi, arriva la numero uno. Ed eccoci al vertice, la numero uno domina la classifica e si prende la scena. Serena Brancale, Delia Levante cantano Al mio paese, numero uno ai più belli d'Italia.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Scaltre, volpine e sagaci marpioni, eccoci pronti per un'altra gita della fantasia che vi farà compagnia a qualunque cosa stiate facendo in questo momento, senza distogliervi dalle vostre abituali attività. Un modo come un altro per esservi vicini, facendovi sognare ad occhi aperti con virtuali panorami, ma con reali sonorità. In sostanza, mantengo la promessa di visitare nuovi posti con vecchi amici. Le hostess di bordo, babordo e tribordo, Patrizia e Daniela, sono presenti, come lo è la copilota Roberta e il tecnico di produzione Toto, che ci seguirà

Mi intrometterò a cavallo dei due brani per farvi conoscere gli artisti e band che presenterò, con notizie e curiosità che gli riguardano. Quindi vi dico: il cantautore londinese Junior ha dato il via all'invasione britannica dell'R&B pop degli anni 80 proprio con questo Mama Used to Say, col quale abbiamo sviluppato i primi chilometri della nostra gita. Sebbene altri artisti abbiano avuto più successi, è importante sottolineare che Junior è stato un pioniere quando ha creato e presentato questo genere di matrice britannica al pubblico al di fuori del Regno Unito, e l'ha fatto circa 10 anni prima degli altri colleghi. Salto in avanti con Antonello Ferrari e Aldo Bergamasco, ancora ben saliti sulla disco corriera guidata da Chico Lecca.

dei DJ e producer Antonello Ferrari e Aldo Bergamasco conoscete tutto perché sono spesso ospiti della mia discoteca itinerante e, come ben sapete, non mi spendo mai in notizie di cui siete già in possesso, quindi dico solo che questo Disco Bump è una delle loro più recenti produzioni. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi i Kashmir. Ancora buon viaggio dal vostro Kiko Leca, un po' autista, un po' di

Dopo essere stato il tenore e la voce solista in falsetto del gruppo R&B Heaven and Heart, Dwight Ronald Dukes si avventurò in un progetto solista fondando i Cashmere, gruppo orientato alla musica dance e da club, sempre con radici R&B. Concentrandosi principalmente sul talento vocale di Dukes, i Cashmere pubblicarono 4 singoli che entrarono nelle classifiche R&B tra l'83 e l'85. Me li avete ben graditi con Light of Love, Spazio e Deep Moor. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Sergei Kuybida, di origini ucraine, DJ e producer di The Pause con sede a Londra, è un artista polivalente la cui figura si divide principalmente fra la carriera nel settore digitale e la produzione di musica elettronica. Attivo sia con il suo nome di battesimo che con l'alias Deep Moor, me l'avete ballato con Love You. Sale sul nostro autobus musicale Mario Bassanov. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leg.

More for the Less, piacevolmente vocalizzato dal cantante Jeremy Glenn, è il motivone che ci ha presentato il lituano Mario Basanov, già star nel suo paese natale dopo aver vinto il premio di produttore dell'anno nel 2011. Attualmente non è solo la sua straordinaria capacità produttiva a catturare l'attenzione, ma anche la sua versatilità e il suo talento. Si trova a suo agio sia nel produrre brani pop che pezzi dance underground di grande gusto. House, disco ed elettronica sono presenti nel suo repertorio. Miei gioviali passeggeri, Brent Faiyaz ci accompagnerà durante la prima delle due fermate più adorate da voi, quella del caffè. L'autista Kiko Leka vi consiglia di sorseggiarlo con l'aiuto dei sensi più adatti all'occasione: vista, olfatto e palato. Così si gustano le cose buone.

con L'Other Side, Brand Faiyaz, cantante, cantautore e produttore R&B contemporaneo, la cui voce maliziosa, spesso applicata a produzioni slow jam atmosferiche, ricorda un incrocio distintivo fra Slim dei 112 e The Weeknd, ci ha accompagnati durante il coffee break offertoci dal banconiere Gidio, che ringraziamo di cuore. Cricca di malandre e malandri, fra un niente, il conducente Chico Lè che inizierà un nuovo pezzo di strada dopo l'immancabile suon di trombe che vi richiamerà a bordo, col trio Groove Junkies, Opolobo, Solara, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Questo connubio di musici è composto dal DJ e produttore newyorkese, ora residente a Los Angeles, Groove Junkies, da sua moglie Maria Landes, in arte Solara, con la quale ha cofondato la Mohouse Records nel 2002, e col DJ e produttore ungherese, ma cresciuto in Svezia, Peter Mejo, in arte Opolopo. Con la loro We Rise abbiamo ripreso l'itinerario turistico musicale che prosegue insieme a Michael Carfan. State girellando sul Dancing Torpedone guidato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si

profondità ed emozione. Diversi brani come la Resurrection, che avete ben ballato sulla pista al centro del corridoio della mia discoteca viaggiante, hanno contribuito a creare molti momenti nostalgici per il pubblico, di conseguenza scalando le classifiche, accumulando milioni e milioni di stream e contribuendo a rendere Michael uno dei DJ più richiesti in circolazione. Passo ceduto a Kevin McKay. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Chicoleca sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Avrei tanto da dire su Kevin McKay, che produce dischi dai primi anni 90, ma mi limito a dirvi che ci ha accompagnato in questo pezzo di strada con Wow Kid. Perché tutta questa prescia? Semplice, in questo spazio-tempo ho più interesse a ricordare e ringraziare le mie amiche emittenti che consentono di ascoltare in ogni area del mondo voi siate le nostre scorrerie musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villaurbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, collegate, ci rimandano in FM nelle loro regioni a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Leo Sawyer, che ci accompagnerà durante la fermata che faremo in quella bella area di sosta. Approfittatene per una veloce discesa. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Leo Sayer ha avuto una serie di successi pop mainstream molto curati alla fine degli anni 70 e, con alti e bassi, è arrivato fino ai giorni nostri. Nato in Inghilterra, per la precisione nel Sussex, si è trasferito in Australia dove nel 2009 ha avuto la cittadinanza. Lavora in spot pubblicitari per il cinema e la televisione australiana, continuando al contempo ad esibirsi in tournée. Oggi la sua Easy to Love, ben remixata da Dimitri From Paris, ci ha accompagnati durante la sosta che abbiamo realizzato. Attenzione battaglione, il conducente Chico Lecca fra un lampo riprenderà il percorso musical panoramico con i Rare Pleasure e sarete sempre in Magical Mystery Tour.

di Rare Pleasure, con i quali siamo ripartiti, sono stati un gruppo soul disco degli anni 70, originario di New York. Ricordati soprattutto per questo classico underground del 76, Let Me Down Easy, vedrò di setacciare altri brani dalla loro discografia e proporveli prossimamente.

La cantante R&B di Philadelphia, Patti LaBelle, pseudonimo di Patricia Louise Holt, è conosciuta anche come la madrina del soul. L'estratto per voi oggi dalla sua importante discografia è Music is my way of life, che ho apprezzato, abbiate apprezzato. È la volta di One Way. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Wild Night, il bel branetozzo dei One Way, gruppo disco soul funk di Detroit. Dietro questo progetto non c'è nient'altro che lo zampino di Al Hudson. Infatti la formazione inizialmente si chiamava Soul Partners, poi evolutasi in Al Hudson and Partners e successivamente come One Way. Testimone ceduto a Sassy B. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

La DJ e producer Sammy Brown, in arte Sassy B, è un'artista dinamica e versatile che si è ormai fatta un nome nella scena globale della musica house. È inoltre una collega a tutti gli effetti, perché conduce un programma radiofonico in prima serata su Select Radio 94.4 FM a Londra ogni lunedì dalle 16 alle 18. L'avete danzettata con Set Your Mind Free. Adesso voglio farvi un regalo musicale che farà da tappeto sonoro durante la seconda pausa più apprezzata da voi, quella dell'aperitivo, annodata al Romantic Moment, nel quale avrete la chance di ballare stretti stretti questo splendido motivo. Perciò, buon drinking moment and relax time dal vostro autista, Kiko Lecca.

0: cantautrice e produttrice discografica londinese Sienna Ann Spiro, diventata famosa per la sua voce potente, spesso paragonata ad Adele e Amy Winehouse, quindi a chi altre si sarebbe potuto dare il compito di cantare Material Lover, brano portante del film The Devil Wears Prada 2, Il diavolo veste Prada 2? Importante complicità musicale che vi ha fatto familiarizzare maggiormente fra di voi, complicità condivisa con la Barley di Graziella che ci ha abbeverati e sfamati. Tesorini del mio Dancing Pullman, il vostro chauffeur, Chico Lecca rioccuperà la carreggiata dopo il rumoroso suono di clacson con Rihanna. A più tardi!
1: It's like you're screaming and no one can hear. You almost feel ashamed that someone could be that important, that without them you feel like nothing. No one will ever understand how much it hurts. You feel hopeless, like nothing can save you.

cari viaggiatori, eccoci di nuovo in strada. Grazie per essere risaliti velocemente sul mio autobus turistico musicale dopo il chiassoso suon di clacson accompagnati da We Found Love della cantante, modella, attrice, imprenditrice, diplomatica barbadiana Rihanna e dal DJ scozzese Kevin Harris. Né l'una né l'altro hanno bisogno di presentazioni, quindi proseguo velocemente con la prossima ospite. Trattasi di Suede. Stiamo iniziando ad erodere l'ultima fetta di percorso. Ben ripartiti dal vostro Kiko Leica, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Siccome i brani ancora da proporre sono diversi ma allo stesso tempo cortini, da questo momento cercherò di parlare il meno possibile, limitandomi solo a presentarli. Quindi passiamo dalla I'm Your Paradise dell'attrice e cantante francese di musica soul funk Suede al terzetto Tame Impala, Jenny, Boys Noize. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

Vi presento velocemente questo terzetto di musici composto dal cantante polistrumentista australiano Kevin Parker, architetto del progetto Tame Impala, dalla cantante, rapper, attrice e icona mondiale di stile Jenny Kim e ultimo, ma non per importanza, Boys Noize, dietro il cui alias si cela il produttore di musica elettronica e DJ tedesco iracheno Alex Rida. Tale bel connubio di menti ci ha proposto Dracula. È tempo di Purple Disco Machine. State vagando sul Dancing Bus più confusionario del globo terrestre, pilotato da Kiko Leka, e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Purple Disco Machine c'è il DJ e producer tedesco di Disco House Tino Piontek, che per l'occasione si è associato con i vocalist Joey Killingstone e Dwayne Arden per questa bella Devil in Me. Torniamo negli anni 80 insieme alle Climax. State viaggiando sulla Dance in Corriera con un Chico Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Come anticipato, abbiamo fatto un salto indietro fino agli anni 80, per la precisione all'84, con questo motivo electro-funk dance pop contagioso dal titolo Don't Hide Your Love del gruppo americano tutto al femminile Climax. Vi è piaciuto il ritorno al passato? Anche a me. Cari, salgono sul nostro torpedone turistico anche i Lost Frequencies e Tom Gregory. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca. I just can't.

Lost Frequencies, pseudonimo di Felix Daleiz, è un disc jockey e produttore discografico belga che ha ottenuto un enorme successo internazionale con le sue tracce dance, i remix e le collaborazioni caratterizzate da un'atmosfera solare ma al contempo malinconica. In questa occasione si è accoppiato col cantante britannico Tom Gregory, che ha magistralmente vocalizzato il Dive, che avete ben ballato sulla pista al centro dell'andito della mia discoteca itinerante. Cari, siamo in dirittura d'arrivo, ma c'è il tempo per il brannettozzo che ci accompagnerà fino al capolinea, quindi l'autista Chico Lecca vi chiede gentilmente di prepararvi per l'arrivo.

0: ormai divenuta un'abitudine, ho concluso anche questa bella gita della fantasia con un classicone. L'onere e l'onore è stato deputato alle mitiche Sister Sledge e la loro Thinking of You, con cui abbiamo oltrepassato l'imponente cancellata della stazione centrale. Ringrazio per il supporto alla concretizzazione di questo piano di lavoro le due tuttofare Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto, ma soprattutto sono devoto a voi, passeggeri, per aver preferito anche stavolta la nostra compagnia di viaggi. Per restare connessi anche a Pullman in autorimessa, basta ricercare in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e, una volta registrata, messaggiarci. In partenza dissi, non viaggiamo per scappare dalla vita, ma per impedire che la vita ci fugga. In conclusione affermo che abitiamo fisicamente uno spazio, ma sentimentalmente abitiamo una memoria. Memoria che mi auguro, grazie a questa bella passeggiata musicale, abbiate ulteriormente arricchita. L'odierno Magical Mystery Tour si conclude ora. Il prossimo, Sava Sandir, al prossimo fine settimana. Bonne chance à tous dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Mixing for you by Pierpaolo Pagliero.

0: queste erano le scelte musicali del DJ Pierpaolo Pagliero. Alle prossime!
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: socials and stay tuned for the next episode of Up All Night Radio.
1: È mezzanotte e 59 minuti.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: 15 hit, una sola regina. Chi conquisterà la vetta questa settimana della Exclusive Dance Chart? Lo scopriremo insieme in questo nuovo viaggio con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al Mix and Play.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Segnaliamo l'uscita dalla Exclusive Dance Chart, sorry.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: E tra le stelle danzanti del vecchio podio ricordiamo la numero 3, Ian Adler con i 54 Ultra, Talk to You. Numero 3. Il trio dei producer milanesi Medusa insieme ad Every Camomile con The Wanna Gom si piazzavano in seconda. Numero 1, Ida Bausa, Magnetic.

Il countdown più esplosivo della radio inizia così, dalla posizione numero 15. Il DJ producer Alessio e OneRepublic si sono uniti per regalarci una hit dell'estate 2026. In In Your Eyes ci sono sonorità elettriche crescenti, quelle di Alessio e la profonda interpretazione di Ryan Tedder, il leader dei OneRepublic. Numero 15, In Your Eyes, New Entry.

La temperatura sale, il ritmo accelera, ecco il back to back, due in sequenza. Al volo ascolteremo la numero 13, il nuovo pezzo dei Camel Fat. La loro casa discografica, When Stars Align, ha sfornato So Good con George Gigante e Cuda. E attenzione anche alla numero 12, l'estate non è bella se non c'è un brano di Molly Molella con And It Goes Like. Balli, ti diverti e ti prendi la tintarella. Back to

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Non ci posso credere, siamo già alla numero 11 e la festa è appena cominciata. C'è You Dan Dan degli Hotel St. George, una melodia dance raffinata che si intreccia con l'inconfondibile falsetto di Roby Santini. Vanni G e Mr. Bacon mettono il fiocco su una bella song. Eccola, You Dan Dan, numero 11, a un passo dai dischi caldi.

Attenzione, da questo momento si gioca nella zona calda della chart. Exclusive Dance Chart Number 10, disco Mucho Calor. Collaborazione da campione rinnovata tra Bebe Rexha e David Guetta. Con Sad Girl aggiungono un nuovo capitolo alle loro opere. Tra ironia e leggerezza, Sad Girls è una traccia davvero all'altezza. Disco caldo, Number 10.

passi più potenti. Ecco la numero 9, Los Niños del Barrio di Karina Zacche. Ramo Ramonito suona davvero bene e noi l'abbiamo davvero capito. Number 9, Exclusive Dance Chart.

per Partenope, un brano sul quale si muovono a proprio agio chi? La dance internazionale di Mark and Cremont, l'anima funk pop dei The Colors e la vocalità potente di Serena Brancale. Partenope, adesso sì che l'estate è davvero fenomenale.

Con noi i protagonisti sono stati Alessio, War Republic, Francesco Gabbani, Camelfat, Molella, Ugel, Bibi Rexha, David Guetta. Jump to the past, salto nel passato adesso con il Disco Flashback. Disco Flashback. Eurodance Made in

0: È tempo di dissetarci un attimo. Torniamo tra poco con la seconda parte della Classifico Dance, la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart.
3: Balza in the box.
4: Ladies and gentlemen, alla linea passa al nostro Umbertone Balzonelli con la rubrica Balza in the Box. Passa da noi Duro TTT, un pezzo di Kika Leaf, un brano magnetico che cattura l'ascoltatore fin dal primo battito. Edit version di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, Kika Leaf, Duro TTT, Balza in the Box.

È di nuovo il momento di farvi divertire e ballare con la Exclusive Dance Chart numero 7. Dalla serie le hit che fanno tendenza e ritmi che non ti lasciano fermi, ecco la Exclusive Bob Sinclair e Kesha. Regalano energia positiva con la loro I Can Wait, storica produzione per una dance ad alta rotazione.

Posizione numero 7 alla numero 6. Registriamo un impennato incredibile per la regina del pop Madonna e per quella che dovrebbe essere la sua degna erede, Sabrina Carpenter. Fascino, bravura, bellezza. Bring Your Love non accetta debolezza. Number 6, Exclusive Dance Chart.

Back to Back, number 5. La numero 5 porta la firma di Shakira del Super Burna Boy. La loro Dai Dai ha già scaldato i motori dei mondiali di calcio 2026 e subito all'intreccio ci aspetta la numero 4. Tra musica elettronica e voci perfette, Talk to

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound and the word Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound and the word Italian style.

ed è finalmente posizione numero 2. Tra le tracce più potenti della settimana registriamo proprio in seconda i The Bauza, il fenomeno Scandi House che ha portato nel nostro paese tanta innovazione con la traccia Magnetic. Disco funk, jazz, groove internazionale con i The Bauza. L'estate è davvero speciale!

Personaggi al top alla Exclusive: Bob Sinclair, Kesha, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Another, 54 Ultra, Medusa, The Bowser. È il momento della numero 1. Number

E la Dance Champagne, la numero uno della Exclusive, si piazza in prima, la produzione del DJ italo-americano Anima. La sua Beautiful emoziona ancora di più con la voce dell'artista Joji. Number one, Beautiful, Anima.

0: E noi abbiamo davvero finito. Voi continuate a ballare, continuate a sognare con le 15 più forti. La Exclusive Dance Chart torna presto. Ciao belli da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Sempre operativi. Alla prossima, ci sentiamo presto. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Eccolo l'appuntamento con le canzoni più belle del momento, i successi che state cantando, ballando. Ecco a voi un'altra nuova puntata con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli. Giugno 2026, buona la terza.

Apriamo i più belli alla numero 10 con J-Ax, tanto di cappello per questo grande artista, sempre generi diversi, rimanendo un grande e sempre fedele a se stesso. J-Ax, IPIO. Intestate